Buonasera, eccoci qua, eccovi qua su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Questa è Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, di botanica, giardinaggio, biologia, chimica, come quello che faremo oggi, e tanto altro. Io sono Addu, oggi è lunedì all'incirca alle 19, dico all'incirca perché sono in registrata, non sono in diretta. Comunque, vi ricordo lo stesso i contatti della radio, ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui trovate un sacco di informazioni utili riguardo a contatti, news e tutti i podcast delle puntate precedenti, ma trovate anche lo streaming. Altrimenti ci ascoltate anche sulle frequenze AM, sulle 13:59 in area fiorentina. Se ci volete contattare, per esempio, lo potreste fare tramite il pad che è diretta@wombat.vado.li. Anche se non sono in diretta, comunque scrivete e vi risponderò alla puntata successiva, non c'è problema. E che dire, quindi, oggi, che giorno siamo? Lunedì 13, luglio. Molto bene, allora intanto mi tocca fare un annuncio che la scorsa puntata vi avevo annunciato che sarebbe iniziato quest'oggi un ciclo di puntate molto bello e interessante riguardo a salute femminile o anzi meglio salute mestruale e cura con le piante, ma tocca rimandare di un'altra settimanina. E quindi comunque rimanete connesse, non vi preoccupate, arriverà. E quindi quello che farò oggi è continuare con l'argomento della scorsa settimana, che comunque era molto molto denso e vivo e interessante, perlomeno a mio parere. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. E come già ho annunciato nella presentazione, è un po' sulla chimica. Però ora non mi vorrei dilungare ulteriormente, come sempre iniziamo prima con un bel pezzo musicale e poi si va dopo nella lettura.

Eh sì, oggi siamo in questo mood un po' mantrico, sì, oggi va così. Questa era Trance Life di Alex Serra. Ci piace, ci piace. Eccoci, quindi era bella lunghetta, erano 7 minuti scusate, di canzone. Sì, è iniziata così, oggi va bene così. Quindi, cosa vi propongo quest'oggi? Come già annunciavo in apertura, vi andrei a fare, diciamo, il proseguo della scorsa puntata. Nella scorsa puntata vi ho letto un articolo di Enrico Bucci, scritto sul blog di divulgazione scientifica che consiglio molto, che si chiama Lucy sui mondi. Era un articolo del ma maggio, 23 maggio, che si chiamava Senza anidride carbonica non saremmo qui, e ripercorre un po', giusto per sintetizzarvelo velocemente, com'è che siamo arrivati oggi al ciclo del carbonio, per come lo conosciamo. Quindi spiega che il carbonio, proprio come elemento chimico, è fondamentale per la vita, nel senso che per avere una molecola biologica, diciamo, serve appunto l'elemento del carbonio, e quindi spiega dov'è che questo elemento veniva preso prima, e come invece con l'evolversi della vita siamo arrivati oggi a, appunto, il ciclo del carbonio, che in sintesi prende il carbonio all'atmosfera, no? Come sappiamo, dall'anidride carbonica, appunto, che è quindi CO2, e riesce a organicarlo, si dice, quindi a renderlo all'interno di una molecola non più minerale o comunque, diciamo, non vitale, a una molecola organica. Questo oggi avviene in larga parte grazie al processo della fotosintesi, però non c'è sempre stato, non è sempre esistita la fotosintesi. È molto antica, per carità, però prima veniva fatto in altro modo. Comunque anche oggi esistono, continuano a esistere chiaramente in delle nicchie ecologiche specifiche, dei processi, per esempio anossigenici, eccetera, eccetera, con cui questo carbonio viene appunto processato e reso appunto organico. Non andiamo ovviamente oggi di nuovo a ripercorrere in modo più approfondito di quanto non abbia già fatto adesso, ma andiamo invece a leggere un altro articolo, sempre di Enrico Bucci, che è chiaramente il seguito appunto di quello precedente, sempre pubblicato su Lucy sui Mondi, e questo del 27 giugno, e il cui titolo è Lo zucchero che sostiene le foreste. Quindi siamo sempre sul tema. Chiaramente lo zucchero è C6H12O6, almeno insomma, il glucosio, diciamo, base, quindi C, quel C indica sempre il carbonio, quindi l'argomento è quello. Dunque, ecco, inizio con la lettura, mi metterò un po' di sottofondo musicale, sempre su questo languore, ma sì, perché no, oggi siamo un po' così.

bello. Tra l'altro, che la canzone che stiamo sentendo in sottofondo si chiama Fluyendo, che ora non mi ricordo di preciso quale sia il testo, ma insomma, già dal titolo, dal mood, un po' così, tutto che fluisce, tutto che si trasforma. Dai, sì, siamo in tema. Ecco, allora inizio con la lettura. Il legno di un mobile, il filo di un vestito di cotone, il foglio su cui è stampato un libro, il cellofan lucido di una confezione. In oggetti così diversi c'è quasi sempre la stessa molecola, la cellulosa. Secondo le stime globali più usate, tutta la vita sulla Terra contiene circa 550 miliardi di tonnellate di carbonio. E di queste le piante ne concentrano circa 450, la gran parte sotto forma di pareti cellulari, ovvero l'involucro che circonda ogni cellula vegetale che costruisce foglie, radici, fusti, fibre, vasi conduttori e legno. Dentro quelle pareti domina appunto la cellulosa, un polisaccaride, cioè una molecola lunga ottenuta collegando in catena molte unità di zucchero. L'unità che si ripete è il glucosio, lo zucchero che gli organismi fotosintetici producono a partire dall'anidride carbonica e dall'acqua. Come ha fatto uno zucchero semplice, una molecola che ogni cellula usa per vivere, a diventare una delle forme più abbondanti del carbonio sulla terraferma? Il glucosio è una molecola a 6 atomi di carbonio. Le cellule lo bruciano per ricavare energia, lo convertono in altri composti, lo mettono da parte come riserva. Nelle linee fotosintetiche la sua disponibilità aumentò enormemente perché la fotosintesi usa la luce per ridurre la CO2, cioè per trasferire elettroni al carbonio dell'anidride carbonica e trasformarlo così in molecole organiche più ricche di energia chimica. Scusate, mi introduco, faccio un piccolo disclaimer che ho fatto anche la scorsa volta perché secondo me non è chiarissimo. Quando si dice una linea o una via, anche viene chiamata, in chimica significa un processo, quindi un insieme di reazioni che tutte insieme compiono un processo specifico. Quindi, per esempio, la fotosintesi è un processo chimico, quindi una via chimica. Ecco, per essere più chiare, vado avanti. Quel carbonio in eccesso poteva restare nella circolazione rapida del metabolismo oppure imboccare una strada diversa ed entrare in strutture più stabili. La cellulosa appartiene a questa seconda strada. Glucosio reso insolubile, ordinato in fibre, depositato all'esterno della cellula. Tutto dipende dal modo in cui le unità di glucosio si legano fra loro. Nella cellulosa, il carbonio numero 1 di un'unità si unisce al carbonio numero 4 della successiva con una geometria chiamata beta, che la chimica indica con una formula, appunto beta, la lettera greca, e poi tra parentesi 1-4, quindi beta, ovvero legame dal carbonio 1 al carbonio 4. Da quella geometria nasce una catena dritta, lineare. Molte catene lineari possono affiancarsi e restare unite grazie ai gruppi ossidrilici, ovvero le piccole unità formate da un ossigeno e un idrogeno, che infatti sono scritte trattino OH, che sporgono lungo la catena. Ciascuno stabilisce con i vicini un legame a idrogeno, ovvero un'attrazione più debole rispetto al legame chimico vero e proprio, ma capace, quando si ripete a migliaia lungo catene accostate, di tenerle salde l'una all'altra. A questa coesione si sommano le interazioni di van der Waals, quindi un'altra tipologia ancora di, diciamo, legame o interazione chimica, che sono dovute a minime fluttuazioni nella distribuzione delle cariche elettriche fra molecole contigue. Il risultato dell'unione di tante catene è la microfibrilla, un fascio sottilissimo dello spessore di pochi nanometri, resistente all'attrazione e quasi insolubile in acqua, come i singoli fili che, riuniti fra loro, formano una corda. Prima ancora che esistessero le piante terrestri, un materiale esterno e resistente come questo offriva un vantaggio agli organismi microscopici.
La vita di una cellula batterica o algale si gioca spesso nei pochi micrometri di spazio che la circondano e un rivestimento esterno può trattenere acqua attorno alla cellula, rallentare la dispersione delle sostanze utili, aiutarla a aderire a una superficie o a tenersi vicina alle cellule sorelle. Batteri e cianobatteri possiedono enzimi e complessi proteici capaci di sintetizzare cellulosa o polimeri simili e di spingerle all'esterno della membrana. I cianobatteri, in particolare, sono batteri che fanno fotosintesi, quindi batteri fotosintetici, e la loro attività fu decisiva nella storia del pianeta, perché contribuì a riempire di ossigeno l'atmosfera. In organismi simili la matrice extracellulare non serve ancora a costruire foglie o tronchi, ma a stabilizzare un microambiente, ed è su quella stabilizzazione che poteva agire la selezione naturale. Le stromatoliti conservano la traccia geologica di comunità microbiche capaci di plasmare lo spazio intorno a sé. Le stromatoliti sono strutture sedimentarie e laminate, costruite dall'interazione fra comunità di microorganismi, sedimenti e minerali. Le matrici prodotte dalle cellule intrappolano le particelle, favoriscono la deposizione di strati sovrapposti e registrano l'attività biologica in una forma che può fossilizzare, lasciandoci alcune fra le più antiche testimonianze della vita sulla Terra. Nelle comunità microbiche intervengono molti polisaccaridi diversi e la cellulosa è soltanto uno dei materiali possibili. Più della cellulosa in sé conta la strategia che essa incarna, cioè costruire all'esterno della cellula, a partire da semplici zuccheri, una struttura capace di organizzare lo spazio, trattenere acqua e rendere durevoli le condizioni locali.

La stessa funzione si osserva oggi nel vivente, senza bisogno di leggerla nelle rocce, dentro i biofilm batterici. Bene, un biofilm è una comunità di microrganismi che aderisce a una superficie e si immerge in una matrice prodotta dalle cellule stesse. Quella matrice, fatta di acqua, polisaccaridi, proteine e altre molecole, tiene insieme la comunità e la protegge dalle aggressioni esterne. In alcuni batteri la cellulosa entra direttamente in questa architettura. In certi ceppi di Escherichia coli se ne è descritta una forma modificata, la fosfoetanolammina cellulosa, in cui alla catena è agganciato un gruppo chimico contenente fosforo e azoto che ne cambia le proprietà e ne adatta il comportamento alle esigenze della matrice. A questa scala la differenza che conta per la sopravvivenza è elementare: restare aggrappati dove le condizioni sono favorevoli e tenere coesa la comunità. Nelle linee fotosintetiche dotate di parete, il problema si fa più impegnativo. Una cellula piena d'acqua è sottoposta a una pressione interna. L'acqua entra per osmosi, attraversa cioè la membrana spinta verso il compartimento. Dove i soluti sono più concentrati e il contenuto cellulare preme contro l'involucro esterno. Questa pressione, che si chiama turgore, sostiene la cellula e può alimentarne la crescita, ma senza un contenimento adeguato deforma o fa scoppiare la cellula. Con un involucro troppo rigido, invece, la crescita si blocca. Il materiale della parete deve dunque tenere insieme due qualità difficili da conciliare. Serve resistere alla spinta, ma anche lasciarsi rimodellare. Le microfibrille di cellulosa offrono questa combinazione perché resistono alla trazione e si possono disporre secondo orientamenti scelti. Nella parete la direzione delle fibre frena l'espansione lungo certi assi e la lascia libera lungo altri. Una cellula avvolta da fibre disposte di traverso tende ad allungarsi nella direzione meno vincolata. Così la pressione interna dal rischio diventa invece una forza utilizzabile e l'orientamento delle fibre stabilisce in anticipo dove la crescita potrà procedere. Avevano un vantaggio le varianti cellulari in cui la sintesi, la disposizione e il rimodellamento della cellulosa miglioravano insieme il controllo del turgore e la capacità di espandersi. Scusate, faccio un piccolo inciso, forse rende più chiara la cosa. A differenza nostra, animali, che abbiamo tendenzialmente delle ossa che ci tengono su e poi la carne intorno che prende una certa forma, ma anche grazie ai muscoli hanno una forma specifica, nel caso delle piante invece le piante stanno su grazie alle cellule stesse, cioè non hanno una divisione tra osso e carne come abbiamo noi, va bene? Ci sono delle cellule che hanno più funzione strutturale e altre meno, sì, però di base la cellula vegetale è strutturata bene o male sempre nello stesso modo, quindi c'ha tutti gli organelli interni, un po' come una cellula animale, anche se alcuni differiscono, e, con tutte le sue funzioni di metabolismo, eccetera, e poi intorno ha appunto la parete cellulare di cui stiamo parlando, no? Quindi quella dove si trova la cellulosa. Che, come state capendo appunto all'articolo, ha una sua struttura rigida ma non troppo, appunto come stiamo dicendo, che è quella che dà sia la struttura che la forma anche della pianta. Quindi un tronco di un albero è così perché tutte le cellule, tutti i mattoncini del tronco, ok, messi insieme fanno quella forma, cioè non è casuale, è la pianta che per la sua genetica decide, o mettetela come volete, che deve crescere in quella forma, in quella direzione, compresi tutti gli stimoli esterni, ovviamente tropici, che la portano più da un lato, verso la luce, verso la gravità, eccetera, eccetera. Ok,
chiuso la parentesi, era per essere un po' più, forse, spero, un po' più chiari. Vado avanti quindi nella lettura. Nelle piante la cellulosa viene fabbricata sul posto alla membrana plasmatica che racchiude la cellula, da complessi proteici fatti di cellulosa sintasi. Cellulosa sintasi è un enzima, ovvero una proteina che guida una certa reazione chimica. Aggiunge un residuo di glucosio dopo l'altro a una catena in crescita e la spinge verso l'esterno. Molte di queste sintasi, ovvero di queste proteine, si raggruppano in complessi a rosetta, così chiamati per la disposizione che assumono nella membrana. E mentre la rosetta scorre, produce catene di glucano, cioè catene zuccherine, che fuori dalla cellula si raccolgono in microfibrille. Sotto la membrana corrono i microtubuli corticali. Questi sono filamenti del citoscheletro, che è un po' l'impalcatura proteica che organizza forma e direzione all'interno della cellula vegetale. L'orientamento di questi filamenti contribuisce a guidare la deposizione della cellulosa e la parete riceve così all'esterno una trama coerente con l'ordine interno della cellula. La crescita orientata delle singole cellule si ritrova amplificata nella costruzione dei tessuti. La morfogenesi, ovvero la formazione della forma durante lo sviluppo, dipende da cellule che si allungano, si dividono e si specializzano secondo rapporti spaziali coordinati. E le microfibrille partecipano a questo gioco perché traducono la chimica del glucosio polimerizzato in vincoli meccanici. Una foglia, un fusto, una radice, una nervatura, un vaso conduttore richiedono pareti con proprietà diverse a seconda della posizione e del compito di ciascuna cellula. Su questo poteva agire la selezione a vantaggio delle mutazioni che miglioravano la sintesi della cellulosa, la sua disposizione nella parete o la sua combinazione con gli altri componenti. La parete vegetale divenne presto un composito, un materiale in cui i componenti diversi cooperano, ciascuno con le sue proprietà. Le microfibrille di cellulosa vi sono immerse in emicellulose, in pectine e in tessuti anche più induriti, per esempio la lignina. Le emicellulose sono polisaccaridi più variabili che collegano e regolano l'assetto delle microfibrille. Le pectine invece sono polimeri ricchi di zuccheri acidi, trattengono acqua e danno plasticità alla parete. La lignina invece è un polimero aromatico, rigido e difficile da degradare. Aromatico, scusate, mi intrometto. Indica la forma geometrica a esagono, a cerchio, diciamo, della molecola. Non è per forza che è una molecola che ha un odore aromatico, ok?

Continuiamo quindi con la lettura. L'uscita dall'acqua cambiò la scala del problema. Un organismo fotosintetico esposto all'aria deve trattenere l'acqua che tenderebbe a perdere. Deve reggersi contro la gravità e tenere le superfici aperte alla luce, fare circolare anche i fluidi fra la parte sotterranea e quella aerea. Le pareti cellulari, che già servivano a contenere il turgore, divennero allora anche elementi di sostegno e di trasporto. Quelle primarie accompagnavano la cellula mentre cresceva. Quelle secondarie venivano deposte dopo, quando la cellula aveva quasi finito di espandersi e doveva assumere una funzione meccanica o conduttiva. L'incontro fra cellulosa e lignina diede strutture più rigide e meno permeabili, più resistenti alla compressione, e piante più solide poterono sollevarsi sopra il suolo e intercettare più luce. Una parte decisiva di questo aumento di taglia la rese possibile lo xilema, il tessuto che porta l'acqua dalle radici fino alle foglie. L'evaporazione dalle foglie tira verso l'alto la colonna d'acqua e genera tensione nei condotti. Le pareti devono resistere al collasso mentre il liquido viene trascinato verso altezze sempre maggiori. Cellulosa e lignina danno ai condotti la rigidità e la stabilità necessarie. Una pianta più alta guadagna più luce, sì, ma paga il prezzo di sostenere i tessuti e di sollevare acqua. E la microfibrilla di cellulosa, incorporata nelle pareti secondarie e lignificate, è parte della soluzione anatomica a questo conto da pagare. Da quell'architettura discendono i tessuti conduttori e con loro i tronchi.

Nel legno la cellulosa immagazzina carbonio dentro una struttura destinata a durare anni, in compagnia di altri materiali. Il legno è un composito, microfibrille di cellulosa annegati in una

attrice di lignina ed emicellulose. La cellulosa vi porta alla resistenza alla trazione, la lignina alla rigidità e la difficoltà a essere demolita. Ed è soprattutto la lignina a spiegare perché quel carbonio resti immobilizzato così a lungo. Un tronco è fatto di cellule dalle pareti secondarie ispessite, di fibre e di vasi, e in esso la cellulosa compare a tutti i livelli di un'organizzazione gerarchica. Catene, microfibrille, pareti, tessuti, anelli di crescita. Nella competizione per la luce ebbero la meglio le piante capaci di alzarsi sopra le altre, di tenere superfici fotosintetiche estese e di mantenere i propri organi per molte stagioni. E ogni aumento di dimensione chiedeva nuova parete da costruire. Le centinaia di miliardi di tonnellate di carbonio, oggi chiuse nelle piante, vengono anche da questa lunga moltiplicazione di cellule capaci di fabbricare pareti di cellulosa e di conservarle in corpi vegetali sempre più grandi. Quel carbonio torna negli ecosistemi con tempi diversi. Nel ciclo del carbonio si chiama sink, o che significa pozzo, ovvero un serbatoio che per un certo periodo assorbe più carbonio di quanto ne restituisca. E la cellulosa è uno dei grandi serbatoi strutturali del carbonio vegetale. Quanto a lungo quel carbonio resti immagazzinato dipende dalla vita della pianta e dalla velocità della sua decomposizione una volta morta. Dalla quantità di lignina, quindi, dall'umidità, dall'ossigeno disponibile, dal tipo di suolo, dall'eventuale seppellimento della materia organica. Un tessuto giovane può essere demolito in fretta dopo la morte, mentre invece un tronco lignificato resiste a lungo. Dove l'ossigeno scarseggia, oltretutto, una parte della materia organica si accumula in torbe e sedimenti. La cellulosa rallenta il ritorno del carbonio alle sue forme più semplici, ma il ritmo di quel ritorno è una faccenda dell'intero ecosistema. Faccio un altro inciso, scusate, parla di ossigeno perché, semplicemente, quando la materia organica viene decomposta, se c'è tanto ossigeno viene decomposta più velocemente dai microrganismi, se ce n'è poco viene decomposta più lentamente o addirittura con processi proprio diversi, cioè con formule chimiche, insomma, diverse. Vado avanti. La sua stessa abbondanza la trasformò in una risorsa per altri organismi. Quindi i legami beta-1-4 di cui parlavamo all'inizio sono difficili da spezzare senza enzimi fatti apposta. Le cellulasi e batteri, funghi e protisti ne hanno evoluti di molte varietà. Gli animali erbivori, che da soli non saprebbero digerire la cellulosa, si affidano proprio a microbi simbionti che ospitano all'interno del loro apparato digerente. La simbiosi è una relazione stretta fra organismi diversi e qui l'animale offre riparo e nutrimento, mentre i microbi demoliscono la cellulosa e restituiscono molecole utilizzabili. Una molecola selezionata per la sua resistenza finì così per diventare anche una riserva alimentare, aperta a chiunque possedesse gli strumenti biochimici per forzarla. Io direi di fare una piccola pausa musicale, nonostante il sottofondo che finora stavamo appunto sentendo, ma vi metterei proprio un pezzo dall'inizio alla fine. Che cosa vi metto? Vi metto Toma Tabù, un nome molto carino, delle Zap Mama, un gruppo che già abbiamo sentito più volte qui su Nervature. Scusate, devo ancora stopparlo questo tappetino, però eccolo qua. Quindi Toma Tabù, Zap Mama, buon ascolto. Invece no, perché stanno ancora andando due canzoni insieme. Ho il vizio ultimamente di fare questa cosa, non so quando è che sia partita questa. Vediamo se ce la fa, eh. Mannaggia, niente, mi si sta complicando la questione sempre di più. A volte succede, a volte succede, ma ce la faremo. Force.

J'examine et je fulmine. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous,

Meravigliosa, meravigliosa questa canzone. Come avete capito, ne abbiamo sentite due, non solo una. Quindi la prima era Toma Tabù e questa che è appena terminata era Brlack. Questo è il suo nome, giuro. Cioè, proprio c'è tre R, Brlack. E tra l'altro ho appena visto adesso il video per la prima volta ed è stupendo. Quindi ve lo consiglio. Tanto nella pagina del podcast metterò anche tutti i nomi, come sempre, delle musiche che ascoltiamo insieme, quindi la potete ritrovare anche facilmente. Sì, video veramente tenerissimo. Queste cinque donne che cantano, tra l'altro vorrei farvi notare che la canzone che abbiamo appena sentito erano solo voci, non c'era nessun altro strumento musicale se non le cinque voci. Bene, bene, direi di proseguire quindi con la lettura, perché siamo nel vivo a questo punto. Magari però un sottofondino si può anche mettere, perché no? Quando ci va si può avere. Vado avanti quindi con la lettura di questo articolo. Siamo sempre qui su Nervature, Radio Wombat. E quindi parliamo di ascidie. Le ascidie sembrano a prima vista la conferma più netta di questa trasferibilità. Sono animali marini e appartengono ai tunicati, il gruppo animale più strettamente imparentato con i vertebrati, ovvero con noi compresi. E si rivestono di una tunica esterna robusta e idratata, in cui la cellulosa è un componente strutturale fabbricata dalle cellule della loro epidermide, attraverso una cellulosa sintasi perfettamente funzionante. I tunicati sono gli unici animali al mondo capaci di produrre cellulosa, una chimica che associamo soprattutto a batteri e piante e poche altre forme di vita normalmente. Verrebbe spontaneo leggerla come l'ennesimo caso di convergenza evolutiva, ovvero una soluzione così buona che perfino un animale, partendo da zero, l'avrebbe trovata per conto proprio. La cellulosa sintasi delle ascidie, però, racconta una storia diversa e più sorprendente. Questo gene i tunicati l'hanno ricevuto già pronto da un batterio, attraverso quello che si chiama un trasferimento genico orizzontale. Di norma un organismo eredita i propri geni dai genitori, e questo si dice in verticale, una generazione dopo l'altra. Il trasferimento orizzontale invece è il passaggio di DNA fra organismi che non sono genitore e figlio. Spesso, tra l'altro, avviene fra specie lontanissime, fra rami remoti dell'albero della vita. Lo stesso meccanismo con cui i batteri si scambiano di continuo geni, compresi quelli della resistenza agli antibiotici. È un evento raro negli animali, ma quando accade può cambiarne il corso. In un antenato comune di tutti i tunicati attuali, più di 500 milioni di anni fa, nel pieno dell'esplosione cambriana, il gene batterico per costruire cellulosa entrò in un genoma animale e vi ci restò, trasmesso da allora, a tutta la sua discendenza. Quel gene porta ancora la firma della propria origine. Ha una struttura a mosaico che non si ritrova così né nei batteri né nelle piante, con il dominio della cellulosa sintasi affiancato a un secondo dominio affine agli enzimi che la cellulosa la tagliano. Questo si chiama la cellulasi. È come se nel salto da un regno all'altro, accanto al meccanismo per costruire la fibra, fosse migrato anche qualcosa che somiglia allo strumento per smontarla. Quale funzione abbia davvero quel secondo dominio nell'animale resta però ancora da chiarire.
La trasferibilità della cellulosa, fin qui una metafora, la stessa soluzione ritrovata in contesti diversi, qui diventa letterale. A passare di mano è stata l'istruzione genica stessa, copiata di peso da un ramo all'altro della vita. Una soluzione evolutiva riuscita può diffondersi in due modi, venendo riscoperta in maniera indipendente oppure venendo acquisita già fatta. E la cellulosa, materiale tanto utile quanto antico, ha imboccato tutte e due le strade. I nostri parenti più stretti fra gli invertebrati si rivestono di una fibra che diremmo vegetale grazie a un gene di origine batterica, una sola molecola che nel costruirsi tiene insieme batteri, piante e animali. Gli usi tecnici della cellulosa riprendono proprietà che la fibra possedeva già nelle pareti vegetali. Il cotone è fatto delle cellule epidermiche del seme, allungate in fibre di cellulosa quasi pure. Il lino viene dalle fibre del fusto, invece, quelle che nella pianta avevano funzione meccanica, e la loro resistenza alla trazione è ciò che permette di filarle e tesserle. La carta nasce dallo stesso materiale disgregato, fibre vegetali sospese in acqua, distese in uno strato sottile e lasciate asciugare. Durante l'asciugatura i gruppi ossidrilici della cellulosa stringono nuovi legami idrogeno fra fibra e fibra. La parete vegetale viene smontata e ricomposta in una superficie che trattiene l'inchiostro, e su questa trasformazione si regge buona parte della memoria scritta dell'umanità. La chimica industriale ha sfruttato proprio la fila regolare di gruppi ossidrilici lungo la catena. Agganciando gruppi in nitrato si ottiene il nitrato di cellulosa usato in pellicole, in lacche, in esplosivi e nelle prime materie plastiche, con il difetto di essere, un po' infiammabile. Agganciando gruppi acetile si ottiene l'acetato di cellulosa, impiegato in fibre, in film e plastiche. Dalla cellulosa resa lavorabile e poi rigenerata vengono poi la viscosa sotto forma di fibra e il cellofan sotto forma di pellicola sottile e trasparente. Ogni modifica cambia la solubilità, la flessibilità, la trasparenza e la lavorabilità, partendo sempre dalla stessa catena che nelle pareti vegetali interagisce con l'acqua, con le emicellulose e con le pectine. C'è poi una cellulosa che gli stessi batteri ci forniscono in reti molto pure, libere da lignina ed emicellulose. Reti idratate, porose e resistenti. La biocompatibilità è la capacità di un materiale di stare a contatto con i tessuti vivi senza provocare reazioni incompatibili con l'uso a cui è destinato. Medicazioni, supporti per la rigenerazione dei tessuti, sistemi a rilascio controllato di farmaci e scaffold, l'impalcature su cui le cellule vive aderiscono e si organizzano, sfruttano esattamente queste qualità e la rete che il batterio costruiva per sé si lascia produrre in condizioni controllate e adattare a usi biomedici.

La nanocellulosa infine porta la stessa molecola alla scala in cui l'ordine fisico arriva a modificare il comportamento della luce. Disaggregando la parete fino alle sue componenti più fini si ottengono le nanofibrille. Sono filamenti lunghi e sottili, e poi i nanocristalli, segmenti più corti e rigidi ricavati dalle regioni cristalline. A questa scala la superficie esposta diventa enorme rispetto alla massa e il materiale può formare gel, film, membrane e composti leggeri. In certe condizioni i nanocristalli si dispongono da soli in fasi chirali nematiche. Una fase nematica è uno stato ordinato in cui particelle allungate si allineano. E chirale invece indica che l'allineamento ha un verso di avvolgimento, come una vite destrorsa oppure invece sinistrorsa. Quando il passo di questa struttura ad avvitamento è confrontabile con la lunghezza d'onda della luce visibile, la riflessione selettiva genera un colore strutturale, una tinta che dipende dalla geometria del materiale, anziché da un pigmento. Mi introduco io, infatti il pigmento è una molecola, cioè che per la sua struttura molecolare, quindi per la composizione, tutti gli elementi che lo compongono e per la posizione geometrica nello spazio in cui questi elementi si posizionano, va a finire che assorbe certe frequenze della luce, perlomeno quella visibile, e ne rilascia le altre, che sono quelle di cui proprio a noi ci appare il colore. E invece, ecco, in questo caso diceva una roba diversa, no? Diceva la forma, diciamo, del materiale, forma molecolare del materiale, è quella che poi ne preclude, insomma, poi la luce riflessa. Siamo in chiusura di questo articolo, vi leggo quindi l'ultimo paragrafetto. Resta questa apparente sproporzione tra una minuscola causa e i suoi incredibili effetti. Una sola regola di legame, il glucosio unito al glucosio in configurazione beta-1-4, ripetuta milioni di volte. Da quella regola l'intera impalcatura del mondo vegetale, il carbonio trattenuto per stagioni dentro un tronco, la carta su cui scriviamo, la fibra che indossiamo, i colori che la geometria sa generare pur senza colori. È una risposta che cambia scala senza cambiare principio. Tiene insieme una pellicola di batteri, solleva un albero di 30 metri e si lascia smontare e riscrivere nelle nostre mani in forme, addirittura, che nessuna pianta aveva ancora mai costruito.

Ed eccoci quindi giunte alla fine anche di questa puntata, lunedì 13 luglio 2026. Questa era Nervature. Abbiamo letto in questa e nella scorsa puntata due articoli scritti da Enrico Bucci e pubblicati sul blog Lucy sui Mondi, che è un blog di divulgazione scientifica che, come vi dicevo in apertura, consiglio. E quindi spero vi siano interessati. A me piaceva molto il taglio che avevano, quello che un po', ecco, ha sintetizzato anche alla fine di questo articolo. Quindi partire dal piccolo e capire come una cosa così che sembra piccola, ininfluente, invece regola un'infinità veramente di cose nella chimica, nella biologia e quindi anche nella vita. E quindi, insomma, capire un po' da dove vengono le cose, come stanno in relazione fra loro. Bene, quindi oggi, per oggi è tutto con Nervature. Io vi saluterei con un ultimo pezzo, come sempre, e ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19 più o meno. Che dire, buona serata a tutte e tutti, rimanete connesse su Radio Wombat. Tra l'altro vi ricordo di nuovo il sito radiowombat.net, perché in estate, nella quale un pochino dobbiamo ammettere che il palinsesto nostro si svuota un po', perlomeno dalle dirette, potete invece dal sito ritrovare appunto tutti i podcast delle puntate di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, scherzo, nuove no, comunque. Concluse e non concluse, tra l'altro. Bene, bando alle ciance, vi saluto con un ultimo pezzo. Queste sono le Nubians, o Nubion, non so bene come si dica, e questo pezzo è Makeda. Ciao ciao.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: L'uomo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: sfrutta la gola.
0: L'uomo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva.

Ciao a tutte e tutti, siamo qua al presidio all'azienda H di Seano. L'azienda H è un'azienda di logistica che dei vestiti di pronto moda di Prato, che recentemente ha annunciato la chiusura dei suoi stabilimenti, che lascerà a casa 100 lavoratori. Venerdì sera i lavoratori dell'H hanno cominciato uno sciopero qua a Seano, poi aprendo anche un altro presidio nella fabbrica delle grucce, sempre della stessa azienda ad Agliana. Questa chiusura in realtà noi sappiamo essere una chiusura finta, il cui unico scopo è di cancellare i diritti che sono stati conquistati in 3 anni di lotte, 3 anni di lotte che hanno visto i lavoratori aggrediti dai caporali che hanno preso le botte solo perché chiedevano i propri diritti. Ecco, adesso H vuole cancellare questi 3 anni di lotte, vuole cancellare i diritti, vuole far tornare a lavorare come schiavi 12 ore e 7 giorni. Ieri i padroni dei Pronto Moda, le cui scatole di vestiti sono consegnate da H, appunto, hanno attaccato il picchetto dello stabilimento di Seano. L'indicazione di questo attacco è venuta da H stessa, però questi padroni avevano fatto i conti con la solidarietà della comunità del sindacato. Infatti, con un giro di chiamate, più di 300 operai sono usciti in sciopero dalle proprie fabbriche e hanno raggiunto il presidio respingendo l'attacco. Oggi abbiamo avuto notizia che un responsabile di H si stavano organizzando per ripetere questo attacco oggi pomeriggio e ancora una volta i compagni di tantissime fabbriche sono usciti in sciopero e ora un folto presidio sta proteggendo il picchetto. Noi rimaniamo qua e invitiamo tutte le persone solidali a raggiungere il presidio di Seano.

terrorism.

compliant. Count step compliant. Stove off compliant.

0: gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
2: Controllo E132. Spione di Gommasio.
3: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
0: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
1: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
5: Bevi, non fatte beve.

Eh sì, va così oggi su nervature, oggi è un inizio immersivo in questa puntata. Io vorrei essere ancora più in linea con i rumori che stiamo sentendo sotto, perché beh, ci riportano chiaramente a un ambiente completamente naturale, o vabbè, diciamo senza costruzioni umane, meglio. Ci riporta a un ambiente dove ci sono tanti altri esseri viventi diversi da noi, intorno a noi. E poi, beh, diciamo, ci riporta a un ambiente che ci riporta anche un po' l'ombra, anche un po' il fresco, anche un po' le felci. Il fresco, sì, soprattutto il fresco che ci manca in questo momento.

Bene, per condividere le mie pene estive con voi, beh, sappiate che sono in questo momento in regia, da sola, ma accompagnata da tante, tante, tante gocce di sudore che continuano a scendere perpetue lungo il mio volto, lungo il mio corpo. In compenso, non penso di essere l'unica persona in questo momento in questa situazione perché, beh, questa estate 2026 è veramente, veramente impegnativa. Quindi oggi, lunedì 3 agosto 2026, appunto, siamo e siete su Nervature, su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Il nostro sito è radiowombat.net, andatelo a spulciare, è molto bello, molto blu e molto giallo e molto figo. E ci sono tutti i podcast e tutte le trasmissioni e tutti i nostri contatti. Contatti, sì, che li ridiciamo comunque anche qui al microfono, la nostra casella di posta, postawombat@insiberia.net e come soliamo dire in questo periodo, magari in Siberia. Poi, se no, il pad che vi consiglio di andare ad aprire quest'oggi perché sono qui in diretta, proprio qui con voi. Il pad è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi appunto in diretta, anche no, in realtà a volte. E vi ricordo il link è direttawombat.vado.li. Quindi sì, lo aprite, scrivete, io leggo e vi rispondo. Comunque, se ci volete ascoltare non solo dallo streaming, appunto quindi dal sito radiowombat.net, ma se invece siete più curiosi e o più nerd della radio, beh, forse lo sapete già, ma ci potete sentire anche in frequenze AM nell'area fiorentina, in particolare sulle 13:59. Che dire, io inizierei con un pezzo quest'oggi, un pezzo ben noto, ben conosciuto, ma ho ancora un po' bisogno di tempo per risvegliarmi, per risvegliarci anzi insieme. Quindi eccoci qua che ci sentiamo insieme i Massive Attack con Teardrop.

Sì, bellissimo, bellissimo pezzo questo Teardrop dei Massive Attack che in autonomia ha deciso di ripartire. E vabbè, noi ce lo teniamo in sottofondo, perché no? Che dire, allora, dicevamo che oggi è il 2 agosto, no? Quindi da questo concludiamo che, beh, luglio è finito. Sì, indubbiamente è finito. E volevo porvi le mie scuse perché nelle ultime settimane purtroppo nervatura è stata particolarmente intermittente e oggi però vediamo insieme il motivo, capiamo insieme perché. Però in particolare volevo scusarmi per una cosa specifica che nella credo ultima o penultima puntata, scusate, ora ho perso il conto, avevo dato un annuncio che speravo. Cioè, l'ho dato chiaramente pensando che fosse realistico, invece poi mi sono accorta che non lo era. Questo annuncio era l'inizio di un ciclo di puntate, che però ancora non si può realizzare. Ve lo dico giusto per farvi rosicare un po' di curiosità, perché non so quando è che riuscirò a farlo iniziare. Vabbè, l'argomento doveva essere salute femminile connessa all'utilizzo di piante tradizionali. Cioè, scusate, connesso alle conoscenze tradizionali dell'utilizzo di piante medicinali, ecco, così è detta meglio. Sfortunatamente, appunto, mi tocca rimandarlo ancora un po', però io confido che prima o poi riusciremo a parlarne. Quindi, scusate per questa falsa partenza, ma vabbè, non parleremo di questo, ma parleremo di altro e vabbè, uguale. Per quanto riguarda l'intermittenza, beh, ora capiamo meglio insieme perché comunque anche indagati i soliti vari problemi tecnici che in una radio autogestita e autocostruita, beh, ogni tanto bisogna aspettarci. Sì, bellissimi loro, ma dai, l'abbiamo già sentita, passiamo magari al pezzo successivo.

Insomma, stavamo dicendo di come mai Nervature fa un po' la birichina e si interrompe un po' come le pare in questa estate dei 45 gradi. Beh sì, il punto sta proprio lì, il punto sta proprio quei 45 gradi che insomma sono un ambiente un po' ostile per queste Nervature, un po' complesso.

Tanto, tanto, tanto sole, tanto, tanto, tanto irraggiamento, tanto, tanto caldo. Beh, questo a noi piantine ci fa perdere un sacco di acqua, ci fa proprio buttare fuori anche quello che non vorremmo. È un po' uno spurgo, ecco, quello indubbiamente, però diciamolo che non è proprio uno spurgo tanto tanto piacevole, via.

quindi niente, ci ritroviamo con tutti i buchini che abbiamo, no? Sotto le foglie. Beh sì, da quei buchini noi vogliamo sempre far uscire un pochino d'acqua, far entrare invece un po' di anidride carbonica, poi anche buttarne fuori un po', perché comunque dai, è troppa comunque, c'è anche meno. E poi niente, poi da lì cachiamo anche, perché comunque si caca anche noi, non è che è un primato di voi mammiferi, ecco. Comunque, scusate, ma c'è da dire che la nostra cacca è anche un pochino più elegante della vostra. Non puzza, prima di tutto. Non si vede, seconda di poi. Beh, noi la vediamo, noi sentiamo tutto, siamo molto molto percettive, siamo molto molto in ascolto. Ma, diciamo, voi non la vedete, ecco, questo sì. È più leggera,

E quindi sì, ci ritroviamo a così essere quasi alla fine succubi del nostro metabolismo, del nostro funzionamento, perché comunque quei buchini rimangono. Noi li chiudiamo, li chiudiamo subito, appena fa troppo caldo, via, chiuso, porte, finestre, serrande, tutto chiuso. Però diciamo, ogni tanto vanno riaperte, perché queste porticine, perché se no che ce la danno energia a noi.

Insomma, non è facile di questi tempi, ecco, questo l'avete capito, non è facile per niente. Insomma, qui a noi nessuno ci dà l'acqua, non è che siamo in un giardinetto di città, come mi raccontano alcuni uccellini qui di passaggio, ne vedono tanti, ma noi, cioè, nel bosco nessuno ci viene a dare l'acqua, per cui... Per fortuna, non venite, per favore, stiamo bene da sole, grazie, benissimo. Però ecco, diciamo che dobbiamo anche un po' giocare di metterci un po' così in avanti, perché portarci un po' avanti con i tempi, con le strategie, perché insomma, meglio riuscire a immagazzinare un po' di risorse prima di questi caldi micidiali, perché sennò anche noi proprio non ce la facciamo.

E quindi sì, insomma, noi, ecco, vivere, vive, siamo vive, però non ce la passiamo benissimo. Comunque, comunque resistiamo. Non vi aspettate che si muoia domani, perché, insomma, ne abbiamo viste di belle.

Comunque, ecco, così volevo darvi un'altra pillolina perché secondo me non vi è chiarissima un po' di cose, ecco, sì, allora, insomma, io ve lo dicevo, no? C'è tutte le mie compagne lì nel bosco e, beh, quello che forse a volte non è chiarissimo a voi che siete un pochino diversi da noi, insomma, siete un po' più animali, ecco. Beh, quello che forse non vi è chiarissimo, mi dà l'idea, è che comunque in queste situazioni di difficoltà e anche in tante altre ci si dà una mano a vicenda. Poi gli scazzi ci sono sempre, ma ci diamo una mano a vicenda, quindi io da sola non sarei qui, ecco, se non fosse anche per le altre mie compagne qui vicine e viceversa, ecco, quindi ci supportiamo.

Cioè, pensate, io mi ritrovo in questo periodo a dover chiudere tutte le finestre, tutte le porte, già prestissimo la mattina. Cioè, io non so più come fare. Cioè, qui proprio non c'è verso di... Siamo in letargo, bisogna stare in letargo, perché è l'unica... è l'unico modo, alla fine, per andare avanti. E con questi caldi non abbiamo tante altre soluzioni, quindi... Ci si sveglia presto, si inizia un po' a fare un po' di cose, e poi, insomma, già quando il sole è così, già vagamente alto nel cielo, direi, il sole che è visibile più che altro, bisogna iniziare a chiuderle un po' queste finestrine, piano piano, poi magari qualcuna rimane un po' aperta, poi alla fine si chiudono tutte, Però è l'unico modo, perché sennò qui veramente ci prosciughiamo, purtroppo.

Comunque, ora, oggi io mi sono svegliata giusto per voi, giusto per fare due chiacchiere, ma io di base me la dormo, cioè sono proprio tra le grandi dormiglione, sinceramente. C'è qualche altra mia compagna qui vicina, invece, che veramente impressionante, io le stimo perché super attive, super vivaci, anche con questi caldi. Ora, per carità, mica come in primavera, però, insomma, veramente, sì, veramente belle, belle attive. Io non so bene come facciano. Poi con tutto quel verde che hanno, tutte quelle foglie, ma devono aver trovato qualche soluzione alternativa.

per esempio, però, a proposito, no, di strategie alternative, l'altro giorno parlavo con la mia vicina, insomma, lì poco, qualche radice oltre la mia, insomma, e sì, insomma, ci parlavo e lei mi spiegava come faceva. Ho detto, cavolo, certo, affascinante. Insomma, praticamente si mette un po' come se fosse una pelliccia, no? Si mette un sacco di peli addosso, un sacco di pelini, di peluzzi addosso, chiari. E niente, dice, quelli è come se li facesse ombra, tutte le foglie, tutti i fusticini. E ho detto, ah, però, cavolo, ma io non ci avrei pensato. Poi invece qualche settimana fa invece parlavo con Lavinia, sì, anche lei mi ha detto, guarda, io invece ho trovato un altro metodo, io ho deciso, insomma, io, non io, i miei predecessori hanno deciso che forse era meglio riuscire anche lì a non attirarci troppo il sole addosso, me l'hanno spiegata così, per cui abbiamo deciso d'essere tutte bianche. Infatti, cioè, ora siamo bellissime anche, ovviamente, però ecco, non è solo una scelta estetica, insomma, il nostro chiarore e il nostro così grigio pallido lucente, beh sì, in realtà l'abbiamo scelto anche per questo, perché noi si sapeva che veniva così caldo. Sai, noi ci frega meno. Te infatti, guarda, non so come fai, mi ha detto così, e te non so come tu faccia. Io ho detto, io come fa? Io come fo? Io le ho detto, io dormo tanto. Di base dormo tanto. E ora, come vi dicevo, adesso è un caso, mi sono un attimino svegliata, sto facendo una fatica, infatti, essere qui, ma insomma.

Mi sono un attimino svegliato e ho fatto chiacchiere qui, ma insomma, di base io dormo. D'estate non mi rompe il cazzo, non fai nulla, non mi dai fastidio, io dormo.

poi vi racconto questa. Appunto, no? Che parla con Lavinia, beh, siamo molto amiche, insomma. E niente, poi ci siamo interrogate, ma quell'altra, Flavia, come fa? Lei come fa? Brutta, diventa smunta d'estate, Madonna, ragazzi. Brutta lei, veramente. Sì, è un po' forse dormigliona anche lei, in effetti, non so, ma insomma, sì. Però bruttina, bruttina d'estate. Tutta asciutta, tutta magrolina, tutta chiusa, brutta. Altro sai che diventa, si diceva, no? Si aumentava la linea e diventa anche proprio schiva, diventa che ci si ragiona più tanto bene. Però insomma dai, forse no. Poverina, non bullizziamola, forse il periodo è basta, dai.

insomma, dai, cioè, comunque c'è da dire che quando è in buona, e cioè, dai, in primavera è uno splendore, è super così, spavalda, super, dai, simpatica comunque, poi è super amichevole anche con tutte le vespine, gli apini, i bombi, tutti quei pelucchiosi che vanno da lei a far chiacchiere, a farsi belli, a così, a mangiucchiare, dai, comunque, dai, forse non prendiamolo troppo in giro, dai.

Io questo ve lo dico a voi, non l'ho detto alla Vigna, ma a me piace in realtà. Piace in primavera, è bella, dai, è bella, quel rosa, bello, bello, bello.

Comunque, se si sta, deve sta a parlare di bruttini, c'è Ciccio laggiù. No, vabbè, lui è proprio, lui è il re.

Sì, lui pensate, addirittura, cioè lui proprio dell'estate non gliene frega proprio un cazzo, perché d'estate addirittura si spoglia completamente, eh? Cioè, non gli rimane più nulla, né un pochino di verdina, nulla, gli rimane proprio. Io, ora ormai lo so, lo conosco bene, figurati, si accompagni da una vita, ma... E cioè io all'inizio è che non ero molto abituata, non conoscevo bene e pensavo fosse morto tre volte addirittura, ma anche dalle radici. Ma poi ragazzi, proprio guarda, quasi non dava segni di vita, impressionante, eh?

E invece, pazzesco, comunque ho tutta la mia ammirazione, tutta sta voglia di vivere, riprendere, ripartire, stoppare, ripartire, buttare via tutto uno che ha fatto durante l'anno e poi ripartire da capo, tanto di cappello io non ce la farei, ma insomma, e poi riparte, capito? Cioè riparte, su tutti gli anni, comunque poi dalle gemme riparte, da più sotto, si rinnova, tutto, certo che voglia di vivere, ragazzi.

Boh, sentite, io già ho fatto un grande sforzo per venire qui, per stare un po' a chiacchiera, ma ora, sinceramente, come vi dicevo, ho sonno. Per cui, se non vi dispiace, ritorno nelle mie stanze.

sì, ci vediamo poi, e io vado, tanto insomma qui c'è bisogno di dormirsela ancora un po', mi pare. Saranno pure le 8 di sera, ma ragazzi, sembra di stare in Sahara. Comunque Sahara, ma come deve essere? No, scusate, poi me ne vado, ma come deve essere? Cioè, a me qualche così volatile che passa per immigrazione me lo racconta a volte, ma madonna, lì deve essere una cosa. Dice, lui quando passa? Quando passano loro non vedono verde per un sacco di giorni, ma giorni ragazzi, giorni. Qui comunque ci si passa male, ma tutto sommato dai, cioè ci si raccatta via, comunque dai, il bosco più o meno rimane verde, insomma un po' d'acqua ci sa ancora, da trovare laggiù Maremma Bona che la falda, mannaggia, continua a abbassarsi, ma insomma... Però un pochino d'acqua si trova, ma Nissara mi dicono nulla, nulla ragazzi. Io non ci potevo credere.

Vabbè, insomma, stavo bello, via. Io, insomma, vi saluto e che dire, non so quando è che ci si rivede, comunque tra un po', scusate, datemi un po' di tempo per ripigliarmi, poi ci vedremo poi, ma io ancora c'ho bisogno di un po' di letargo. Ciao.

Ritorniamo in voce e in me, ritorno in me, dopo questa particolare interpretazione molto studiata, molto molto molto studiata, prevista, appunto, molto molto ragionata. Sono di nuovo Addu, eccomi, io, davvero io. Scusate, ma oggi così mi sono voluta divertire, mi sono voluta sbizzarrire, soprattutto perché io, sì, me lo chiedo spesso, cioè chissà se le piante pensano, o nel loro modo di pensare, sicuramente non è quello che avete sentito finora, ma insomma, vabbè, chissà come d'essere, mi sono sempre chiesta, ma non so, guardare. Però a volte mi ci diverto a pensarci e quindi ho detto, ma sì, divertiamoci insieme stavolta. Vabbè, in realtà tutto questo era anche per parlare di qualcosa di serio, non ci crederete, ma è così, pensate un po', addirittura cose serie, oggi qui su Nervature e su Radio Wombat. Prima di entrare nell'argomento, anche perché sono già le 8 passate, quindi non ho tanto tempo in realtà. Prima di entrare appunto nell'argomento, dicevo, vi ricordo il link del pad, che è il foglio di testo in cui ci potete scrivere in diretta. Il link è direttawombat.vado.li, proprio lì, vado lì, direttawombat.vado.li, quindi scrivetemi se volete commentare o pigliarmi per il culo, non mi offendo ragazzi, dopo questo exploit di questo torrido 2, lunedì 2 agosto, non mi offenderei. Per cui, ecco, vi dicevo, vi volevo introdurre, dopo semplicemente un'ora di trasmissione, vi introduco il tema di oggi, perché no, tanto non siamo mai troppo in ritardo. Ecco, quello di cui vi volevo parlare oggi è, per solidarizzare fondamentalmente, è parlare di questo caldo mostruoso e di come le piante, alcune, sopravvivono, regà, perché Cristo santo, il cambiamento climatico è devastante. Io non so cosa ci possiamo aspettare nel futuro, probabilmente niente di buono purtroppo da quel punto di vista. Quindi non so quanto cambierà velocemente, cosa ci potrà essere fra 10, 20, 50, 100 anni. Però per ora le piante riescono a resistere. Qualcheduna non ce la fa, c'è da dire, ma riescono a farcela. Quindi oggi ecco che vi volevo parlare proprio di questo, di come cazzo fanno di base, com'è che fanno a non schiattare con 45 gradi e zero acqua in 3 mesi praticamente. Quindi per farlo leggo un articoletto, ma tanto poi lo commento anche. Sì, romperò ancora un po' il cazzo con la mia voce e con i miei commenti a sproposito. No, vabbè, scherzo, dai. Comunque, sì, lo leggiamo insieme, ecco. Che parla appunto proprio di strategie che le piante hanno per appunto sopravvivere a queste calure estreme. Strategie molto particolari che andiamo a ritrovare, che andiamo a studiare. Soprattutto quello che ho deciso di fare oggi, poi si potrebbe fare altrimenti, ma insomma oggi andiamo a ristudiarle in particolare nelle piante mediterranee. L'Italia, penisola, infilani nel Mediterraneo, per cui di ecosistemi, habitat, dove il Mediterraneo è particolarmente implicato, ovviamente ne abbiamo tanti, tutte le coste sono così. E sulle coste, diciamo, se riusciamo ancora a immaginarci qualche costa che non è particolarmente antropizzata, magari coste con scogliere dove quindi c'è anche più calura perché la roccia appunto ribolle, tutto il calore accumulato nel giorno, c'è poco suolo, eccetera, eccetera, e l'acqua di lava via velocissima, eccetera, eccetera. Beh, è proprio in questi ambienti che ritroviamo delle piante spettacolari, cioè che veramente hanno delle strategie di sopravvivenza elaborate, e elaborate in milioni e milioni d'anni, se non miliardi, di evoluzione, e che quindi ecco, ci danno un buon assist per ragionare su com'è che la vita riesca tutto sommato a perpetuarsi anche
con questi scimmie stupide che continuano a far casino in questo mondo.

Andiamo rapide, che qui sono già le 8:10, il tempo passa, che è una meraviglia, oh. Allora, questo articolo è del 15 luglio di quest'anno, vabbè, poteva anche essere dell'anno scorso, era uguale, ma insomma, XXI secolo sì, però quello sì. Niente, oggi sono proprio bene stronzate, scusate. Comunque, dicevo che questo articolo è del 15 luglio, è scritto sul blog del Botanical Dry Garden, che è un giardino molto molto molto bello, si trova in Maremma, in Toscana, quindi costa un fracasso l'entrata purtroppo, però che vedevo di io sono stata a visitarlo perché ero troppo nerd e non riuscivo a dire di no. Comunque, a parte ciò, sono ganzi perché lavorano con appunto tutte piante mediterranee e a bassissima richiesta idrica, c'hanno tanti arbusti, ma poi anche tanti coprisuolo, quindi tappezzanti, insomma, mi sono sembrati bravi, molto ganzi. Ecco, quindi questo articolo si intitola "Perché le piante mediterranee non hanno paura del sole? Le strategie della natura contro il caldo". Ve lo leggo di filata, andiamo. Allora, quando arriva l'estate, molte piante iniziano a soffrire, foglie che ingialliscono, fioriture che si interrompono, irrigazioni sempre più frequenti. È uno scenario familiare in molti giardini. Eppure, basta osservare un pendio affacciato sul Mediterraneo, una macchia costiera o una collina assolata per accorgersi che esistono piante capaci di affrontare settimane di caldo intenso senza perdere vitalità. Anzi, è proprio durante l'estate che molte di loro mostrano il meglio di sé. Non si tratta di specie abituate alla siccità nel senso comune del termine, ma di piante che nel corso di migliaia di anni hanno evoluto strategie straordinariamente efficaci per convivere con il sole, il vento e la scarsità d'acqua. Comprendere questi adattamenti significa anche imparare a progettare giardini più resilienti in armonia col clima in cui viviamo. Vabbè, sempre ci interessa progettare giardini, non per forza. Comunque, è interessante a sapere uguale. Quindi dice, per una pianta l'estate mediterranea rappresenta una vera sfida. Le temperature elevate aumentano l'evaporazione del terreno e la traspirazione delle foglie, mentre le precipitazioni diminuiscono proprio nel periodo in cui la richiesta d'acqua sarebbe maggiore. A questo si aggiunge spesso vento, terreni poveri e un forte irraggiamento solare. Molte specie provenienti da ambienti più freschi cercano di resistere aumentando le irrigazioni fornite dall'uomo. Sì, beh, diciamo, non è che sono le specie, le piante, aumentano l'irrigazione, siamo noi, vabbè, comunque, andiamo avanti. Le piante mediterranee, invece, hanno seguito un'altra strada. Hanno imparato a consumare meno acqua, a proteggerla e a sfruttarla nel modo più efficiente possibile. Qualsiasi, comunque, rimando allo svarione che ho avuto a inizio puntata nell'interpretare piante, qualsiasi rimando, insomma, a quella piccola scenetta improvvisata è ben voluto. Ok, vado avanti. Strategie e adattamenti. Uno degli adattamenti più evidenti riguarda proprio le foglie. Molte specie mediterranee presentano foglie che sono strette, piccole o profondamente suddivise. In questo modo, riescono a ridurre la superficie esposta al sole e a diminuire anche la quantità di acqua persa attraverso la traspirazione. La traspirazione è quel processo per cui le piante perdono acqua dagli stomi. Gli stomi sono quelle porticine, finestre, appunto di cui parlavamo in apertura, a inizio puntata, tramite cui le piante fanno gli scambi gassosi e non con l'ambiente. Quindi questa è la traspirazione. Bene. Scusate, continuo, è quello che permette loro di vivere, cioè di avere tutto il loro metabolismo, ma è anche quello che le porta a perdere risorse idriche, perché comunque gli stomi, quando sono aperti, anche non volendo, la pianta fa uscire acqua. Questo è dovuto alle leggi della fisica, semplicemente. Cioè, tutti i vasi conduttori di linfa, che arrivano ovviamente fino alle foglie, quindi ovviamente anche fino agli stomi, e niente, fondamentalmente è come se fosse un bicchiere d'acqua al sole, a una certa quell'acqua non c'è più perché l'acqua evapora, il discorso è uguale. Bene, vado avanti. Quindi è una strategia semplice ma estremamente efficace.
Meno superficie significa meno evaporazione e una migliore capacità di mantenere l'equilibrio idrico durante le giornate più calde. Per questo motivo le chiome delle piante mediterranee appaiono spesso leggere e ariose, molto diverse dalle grandi foglie tipiche delle specie provenienti invece da altri climi, come climi umidi. Un'altra strategia, invece, riguarda la presenza di fogliami grigio-argentei, oppure azzurri o verde chiaro. Queste tonalità non rappresentano soltanto una caratteristica ornamentale. I colori più chiari, ovviamente, cioè, le piante in realtà non vogliono essere belle per noi, quindi, vabbè, andiamo avanti. Quindi, i colori più chiari riflettono una parte della radiazione solare, limitando il surriscaldamento della superficie fogliare. In molte specie questa colorazione è dovuta alla presenza di una sottile peluria, il pellicciotto, no, di cui si parlava, oppure invece di uno strato ceroso che agisce come una barriera protettiva contro il calore e l'eccessiva evaporazione, insomma praticamente si mettono la crema solare, cioè non è che se la mettono, ce l'hanno sempre, però ecco, utilizzano la crema solare anche le piante. È uno dei motivi per cui piante come lavande, come santoline, elicrisio, molte artemisie riescono a mantenere un aspetto sano anche durante le settimane più torride. Le foglie possiedono anche una sorta di rivestimento naturale chiamato cuticola. Nelle specie mediterranee questo strato è spesso più sviluppato rispetto a quello di molte altre piante. La sua funzione è limitare la perdita di acqua e proteggere i tessuti dagli effetti della radiazione solare. Alcune ricerche recenti hanno inoltre evidenziato come durante le ondate di calore più intense la cuticola diventi un elemento ancora più importante nel bilancio idrico della pianta, contribuendo a rallentare la disidratazione quando gli stomi tendono a chiudersi per limitare le perdite d'acqua. Le radici lavorano molto di più di quanto immaginiamo. Bene, se osserviamo una pianta, vediamo soltanto quella che è la parte fuori dal terreno, la parte aerea, ma in realtà è sotto la superficie che si sviluppa uno dei suoi principali sistemi di difesa. Molte piante mediterranee investono una grande quantità di energia nello sviluppo dell'apparato radicale. Alcune producono radici profonde che raggiungono l'umidità presente negli strati inferiori del terreno. Altre sviluppano una rete molto estesa di radici, capaci di intercettare rapidamente anche le piogge più leggere. Per questo motivo è importante evitare irrigazioni frequenti e superficiali. Infatti, bagnando poco e spesso, si mantiene l'acqua negli strati che sono i più superficiali del terreno, inducendo così le radici a rimanere in quegli strati lì. Invece irrigazioni più profonde e distanziate nel tempo favoriscono invece uno sviluppo radicale più robusto e rendono le piante progressivamente più autonome. Perché appunto vanno a cercarsi, no? Vanno, cioè, noi le in un certo senso indirizziamo nella direzione, quindi che è la profondità del terreno, in cui loro riusciranno a trovarsi delle risorse idriche indipendenti, cioè che non diamo noi, che ci sono già nel terreno. E poi anche perché se irrighiamo, come diceva, con frequenti irrigazioni superficiali, mantenendo l'acqua nelle parti superficiali di suolo, beh, potete ben immaginare che quell'acqua evaporerà più velocemente. Siamo praticamente in fondo. Quindi, ecco l'ultimo paragrafetto: fermarsi per sopravvivere. Un altro adattamento sorprendente riguarda il ritmo di crescita. Durante i periodi di maggiore caldo, molte piante mediterranee rallentano naturalmente la produzione di nuovi germogli. Non è un segnale di sofferenza, ma una precisa strategia evolutiva. Ridurre temporaneamente la crescita significa consumare meno acqua e meno energia, concentrando le risorse sulla sopravvivenza fino al ritorno delle piogge. È lo stesso motivo per cui in molte specie la ripresa vegetativa più intensa avviene in autunno e in primavera, quando il clima è più favorevole. Conoscere queste strategie cambia anche il nostro modo di fare giardinaggio. Spesso siamo portati a intervenire continuamente per aiutare le piante. Irrigazioni frequenti, concimazioni abbondanti o sostituzioni di specie che sembrano soffrire il caldo.
Le piante mediterranee insegnano invece un approccio diverso. Se vengono collocate nel posto giusto, su un terreno ben drenato e lasciate sviluppare correttamente il proprio apparato radicale, diventano progressivamente sempre più autonome. Direi è un po' una caratteristica generale delle piante, non solo le mediterranee. Chiaramente loro sono particolarmente adatte, ecco, a questo tipo di coltivazione. Continuo, quindi oggi si parla spesso di giardini resilienti, ma la resilienza non è una tecnologia recente, è bensì il risultato di milioni di anni di evoluzione. Come dicevamo, le piante mediterranee hanno imparato a convivere con estati lunghe, terreni asciutti e precipitazioni irregolari, molto prima che il cambiamento climatico diventasse una realtà evidente. Per questo rappresentano una delle risorse più preziose per progettare i giardini del futuro. Vabbè, ora vi è tutto in chiave, diciamo, anche un po' di marketing. Comunque, vabbè, ormai finisco, mancano due righe. Scegliere specie adatte al clima locale non significa soltanto ridurre il consumo d'acqua, significa creare spazi verdi più equilibrati, capaci di affrontare naturalmente le sfide dell'estate e di offrire bellezza, biodiversità e stabilità. Stagione dopo stagione. Ecco, aggiungo un'ultima postilla a questo articolo, comunque ben fatto, sintetico ma efficace. Quando parla di appunto fermarsi per sopravvivere, quindi di rallentare estremamente il metabolismo in condizioni di calura, beh, questa strategia evolutiva veramente affascinante, posso dire, si chiama estivazione. Quindi proprio da estate, cioè si va in estate, noi si va in mare, loro vanno in estivazione, di base queste sono le loro ferie. Vabbè, a parte scherzi, comunque è una strategia veramente affascinante. E che dire, ecco, questo è quanto per oggi di base, anche perché si è quasi fatta l'ora. Vi volevo giusto concludere dando un po' di nomi di piante che si comportano così, che fanno cose di questo tipo. Partirei più che dalle coste magari della Gariga mediterranea, che non è proprio, ecco, il paesaggio fiorentino che ci ritroviamo, partendo invece dai boschi che troviamo spontanei, in realtà sono boschi piantati, ma insomma comunque dove ad oggi riescono a riprodursi anno dopo anno tante tante specie in modo indipendente, autonomo e appunto spontaneo. Ecco, andando a prendere un po' in quella flora lì, degli esempi sono per esempio i cisti, il cisto, cistus. Sono piante fantastiche, bellissime, tra l'altro bellissime fioriture, tra l'altro infatti per questa ragione si usano anche nei giardini, quindi a scopo ornamentale. Fioriture primaverili. Ecco, i cisti hanno diverse strategie evolutive per resistere al caldo, hanno un po' di peluria sulle foglie, sui fusti anche diversa, sui bocci, insomma sono un po' tutti pelucchiosi, e questo, come abbiamo appena letto, come abbiamo visto, già li aiuta. Hanno i colori delle foglie, vabbè, non sono scurissimi, insomma probabilmente non è che contano troppo su quello. Più che altro riescono a ripartire dalla base. Questa è una, diciamo, allora, prendiamola con le pinze questa cosa appena detto. Diciamo che i cisti, dal punto di vista coltivazione, quando li vogliamo coltivare, vanno lasciati fare. Non vanno toccati più di tanto, anche le potature spesso non le prendono bene. Sono piante per noi un po' complesse da quel punto di vista da coltivare. Ma quello che fanno invece quando li troviamo in ambienti anche più estremi dei nostri boschi, appunto quelli di Gariga mediterranea, di scogliera mediterranea, è che a volte si seccano completamente in estate, e quindi magari si vedono queste distese di cisti che sembrano morti, tutti marroni, quindi scogliere un po', diciamo, dominate da questo colore di seccume, e che però alla prima pioggia intensa, diciamo un pochino fine estate, riescono a riprendersi, ripartono quindi dal legno, anche dal basso. E questo, io tra l'altro, questa forse è più una mia interpretazione, ma penso sia in un certo senso uno dei modi che hanno per
rimanere delle piante compatte. Allora, adesso sto entrando un pochino più nello specifico, un pochino più nel tecnico, ma quello che quando coltiviamo piante mediterranee nei nostri giardini spesso facciamo è di una volta o due volte l'anno magari di potarle, perché tendono a svuotarsi, si dice, quindi la parte basale, la parte in fondo tende a diventare legnosa e non produrre più foglie. E non è detto che la pianta stia male quando è in quella condizione, assolutamente, però a noi umani non piace, cioè è bruttina da vedere. Ci piace molto di più vedere il cespuglino compatto, il rosmarino che è tutto bello fitto, denso, no? E quindi, ecco, di solito agiamo facendo delle potature. Tornando quindi, ecco, ai cisti nelle scogliere mediterranee, secondo me questo fatto che a volte seccano e ripartono dal basso, a livello evolutivo gli torna anche comodo, perché in questo modo rimangono delle piante compatte, più piccole, e non diventano dei bestioni allungati con le foglie solo in cima e tutti i fusti sotto esposti a vento, a sole, a pioggia, a animali e tutti i vari stress che ci possono essere. Vabbè, questa era un po' una mia lettura. Vado avanti, ho parlato dei cisti. Parliamo di altre piante mediterranee, le lavande, le conosciamo tutte e tutti. Lavanda, pianta super bella, tante varietà, tante specie, è grigia di base, quindi ha questo colore grigio che, come abbiamo letto infatti anche nell'articolo, riesce a riflettere tanto i raggi del sole e quindi gli permette di non scaldarsi troppo. Alta strategia, anche questa che abbiamo visto nell'articolo, le foglie molto piccole, un po' come c'è anche il rosmarino, infatti anche il rosmarino usa questa strategia. Le foglie piccole gli permettono di perdere meno acqua. Oltretutto, se prendiamo una singola foglia di rosmarino o di lavanda che sia e le guardiamo sotto, è un po' richiusa su se stessa sotto, sempre, di norma, cioè appare sempre così. Bene, sappiamo che gli stomi stanno sotto la foglia e quindi il fatto di chiudersi penso che serva anche un po' a quello, a quindi aiutare, diciamo, la chiusura degli stomi. Per quanto riguarda il chiudersi delle foglie, già che l'ho citato, altre piante che fanno così, che vabbè non sono della macchia mediterranea, ma insomma ormai le cito, mi è venuto in mente, sono per esempio zucche, zucchine, cetrioli, cucurbitacee varie, che loro, se avete mai avuto un orto o avete mai visto degli orti d'estate, proprio nelle ore calde, a prescindere che il terreno sia umido, fresco, bagnatino e meraviglioso, le foglie vanno giù, diventano orribili, tra l'altro proprio dei fazzoletti usati praticamente, insomma si afflosciano tutte, perché è dovuto al fatto che perdono acqua questo afflosciamento, ma è anche una strategia per chiudere, no? Le foglie, che quindi non stanno più tipo mano aperta al sole, alla luce, ai Dio, ma si chiudono, quindi sono meno appunto esposte, come se fossero foglie più piccole, insomma. Quindi è un po' una duplice strategia / conseguenza dello stress. Ce ne sarebbe tante altre di piante, tante altre. Sono in realtà in chiusura, ma cito un'ultima cosa perché l'ho interpretata in questa prima ora di trasmissione di quest'oggi. L'estivazione di cui parlavamo, ecco, l'estivazione è un metodo incredibile. Quando dicevo la pianta che va in letargo, che dorme tanto, intendevo un po' questo, cioè la pianta che sceglie di: regà, qui non ci si può fare in questo periodo, vabbè, mi ritiro, ci penserò poi, rimango viva e vitale, ma interrompo un po' tutte le mie attività metaboliche perché tanto non riuscirei a portarle avanti o fare troppa fatica. Ora, vabbè, mi sto di nuovo immedesimando, provandoci, sicuramente sbagliando. Comunque, il concetto, vabbè, insomma, è quello, cioè si va in letargo, si interrompe il metabolismo per sopravvivere a una stagione complessa per poi ripartire dopo, quando le condizioni sono favorevoli. Bene,
20 e 30, arrivate. Siamo alla fine, queste Gezzino, tra l'altro, stava continuando in sottofondo, ma è arrivato alla fine anche lui. Per l'appunto c'erano gli ultimi 40 secondi di Impro. Va bene, oggi è andata un po' così, mi sono divertita, spero anche voi. Ho detto cazzate, vabbè, ogni tanto va anche così. Che dire, con Nervature ci risentiamo quando? Difficile a dirsi, perché forse vado in estivazione anch'io a questo punto, come già ho fatto nelle passate settimane, come avete capito. Comunque, a parte scherzi, ci risentiamo nel mese di agosto. Nervature non si interrompe, magari salterà una o due puntate, concedetemelo. Però non si interrompe, ci tengo anzi a riuscire a provare il più possibile a continuare a farvi compagnia in questi lunedì sere torride. Quello ecco che vi annuncio, magari ricorrerò a, invece di essere sempre presidiare sempre la regia, forse vi rimanderò un po' di podcast o di video interessanti che così ogni tanto scovo, ogni tanto mi ascolto e studio, e magari ve li rimando un po' così per intero, con l'idea che possano interessare anche voi. Bene, con Nervature è tutto per quest'oggi. Vi lascio con un ultimo pezzo, l'ennesimo quest'oggi, tanta tanta musica qui su Radio Wombat, e a risentirci quindi, e godetevi un po' di estivazione anche voi se riuscite. Ciao ciao.

0: Gerusalemme, Roma e vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libererò Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, è scema!
0: Un brigante, deve dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che gli ha posto, figlio!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati

0: probabilmente potremmo andare.
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.
9: E quindi ben trovate e ben trovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo allo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a Torino, 1359 kHz in onde medie a Firenze e Verona, e poi dai siti delle altre radio, di Radio Quar, di Radio Spore e di Radio Neanderthal. Non so se vogliamo restituire qualcosa dalla telefonata.
10: Sì, no, guarda, è incredibile la telefonata.
9: Il cavo?
10: Non va bene,
9: certe volte.
11: Oggi è così. Sì. No, dicevo, la telefonata capita giusto a pennello, nel senso che ci ha telefonato una persona che voleva diciamo comunicarsi che il sito autistici.org è giù, e in effetti è proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo la novità rispetto a quello che è successo ieri, è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora, diciamo stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

E quindi loro cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati, forse da qui quindi

0: altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro gli fornivano, e da qui in poi fa il passaggio: gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa di una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che Autistici Inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che Autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di Autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa. I servizi che fornisce Autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non lo saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini lista anche grande o un contenuto su Autistici o su NoBlogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata, dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente, non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su NoBlogs veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso, mi voglio agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti come dire, questi

0: fatti tutto sommato così piccoli che il collettivo di 50 di al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che no, per esempio se quando se usate Instagram, la Instagram ha oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo no, per esempio come quelli che hai citato andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè, ti mettono in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con però tipo, no, una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la diciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. Se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto. Ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però insomma, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, perché da l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa. Cioè l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato per carità, però il mondo è grande e si possono avere server in tante parti del mondo. Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo, e vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono. Ci arriveremo dopo. Ma che cos'è che volevo dire?
1: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo insomma di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale, ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare? Chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione nella presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto quando si collega a internet riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: è il cosiddetto indirizzo IP.
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire: guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito. E quindi, cioè verso questo indirizzo IP. E quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
0: Come l'elenco telefonico di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi per esempio hanno avuto per esempio lo IANA e l'ICAN, no? sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma poi nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare, diciamo poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su questo. Quindi un'altra delle cose che questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi controlli diversi da come invece sarà. Perché? Perché un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo. E come dicevamo, sicuramente molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui, diciamo, si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, ci sono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, quella, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che è
1: si
0: tecnicamente
1: può
0: tracciata su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio. Quindi probabilmente qualcuno ha più in alto.
1: Che è una società francese, Gandhi.
0: È una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la... Molto strano, ma non stranissimo. Dopo ci torneremo su questo. Se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal. Di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande e messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe veramente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso io mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di autistici inventati, abbiamo fatto un preambolo diciamo su all'ordine esecutivo, è arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi. Quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, no, diciamo, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo, no, beh, noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda diciamo di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo magari di questo video a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, e no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico, e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così. E quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o @qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria, e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo, sì, un'informazione,
0: sì, una certezza, dai.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è, cioè insomma, dovrebbe rifunzionare. Quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava, adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene. Quindi ovviamente ci sono anche alcune cose che non stanno funzionando. Perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste mail e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi va in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di Autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. apprendiamo dalle pagine del manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, consapevo, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti. Perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha citato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo, io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.1blogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bita e autistici lo trovate subito anche sul motore di ricerca. Comunque, lo ripeto, mastodon.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon, uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, è proprio l'utente dove Autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankeelandia, le

0: Prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Ulisses Inventati per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che faranno da anni, e che, perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi estensioni del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a tutti i commentatori. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi sento male proprio io, perché sono in un punto dove campo.
0: Beh, vabbè, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, è che l'avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org. quindi la solerzia è abbastanza impressionante, appunto mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più.
0: Guarda, adesso ci sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto, e ti richiamiamo appena per un 13 minuti.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male, e adesso va e viene.
2: Allora guarda, sai che cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiamo magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava sottolineando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so se voi...
3: diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, e né ancora di più. Non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
4: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
4: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet, comunque continuiamo a condividere i nostri dati. Oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
0: Come se ne esce?
4: Come se ne esce? Diciamo che...
0: Lo so che è difficile.
4: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon, o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però parte dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi, tutti i giorni, sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
0: Grazie mille per il tuo intervento.
3: Per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti, quindi. Dicevamo, eravamo rimaste quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
0: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva chiamato.
3: Diciamo subito di abbassare la radio perché si sente...
5: Sì, eccoci qua. Adesso va meglio?
0: Adesso va meglio.
5: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi, e quindi allora riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente, e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero Autistici ci ha aiutato tantissimo, e nasce all'interno dell'Humus, degli ACLAB, degli ACT Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server, e poi questa...
0: Al presente, mi declino al presente, però fammi sto favore.
5: Devo declinare al presente?
0: No, ci mettiamo le mani dentro.
5: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli ACLAB sono ancora tanti, e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. Le ultime edizioni di Art Meeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più, e quindi però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici, in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe e renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere, o anche da attacchi tipo di DOS che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista, questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati tanti server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatta la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzia in più.
3: Però scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale siamo d'accordo che idealmente, anche come comunità hacker, magari è una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare eccetera, però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi e va bene, questo è quello per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale eccetera, però cioè, quello che è successo è una cosa gravissima che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di Hack Meeting o degli Hack Club a livello globale eccetera, parlo proprio di come compagni, compagne e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento eccetera, cioè il fatto che il governo degli Stati Uniti, e non è chiaramente non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo una organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio è una cosa gravissima, che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
5: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, non diciamo la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è...
0: Che almeno significhi qualcosa.
5: Esatto, che almeno significhi qualcosa, quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre diciamo la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
0: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
5: Grazie mille a voi. Bye.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao. Presto.
5: Ciao, ciao.
3: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
0: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
3: Sì, voglio parlare un po' delle sanzioni.
0: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente no, c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è diciamo che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no? Sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento. Il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata. Le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi, perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio, l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht, e quindi alcuni sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsi da sola. Quindi, se andate a Mosca, troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora. Sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi, e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene, nel senso, magari non è chiaro, perché se sei un oligarca pur in Italia allora no, però nel senso, non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi, se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia, quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
3: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. Nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè, le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga alla banca il rischio che viene preso. L'over compliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano,
0: appunto, immagino, per i conti correnti appunto delle persone comuni. Quindi sei un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2.000 euro, e non senso cosa qui genera un profitto alla banca in minuscolo. Il rischio è di prendersi $1 milione di multa. Chi me lo fa fare?
3: Certamente. E quindi l'over compliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le

anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa di là, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, tipo, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no? Diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, c'è una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'over compliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'over compliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le mascherate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'over compliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi, no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che decidono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e, no, diventi poi più la lista del re. Vabbè, comunque, insomma, alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni. Che puoi anche vederla, come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava anche di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela, e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina, sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più, ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime, in alcuni casi perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Diciamo, questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni alla Russia. Ora, diciamo, sempre più paesi hanno chiaro, no, il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'ovest si stanno un po' preparando a questo è, no, il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no, quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS, hanno creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta per sganciarsi dal dollaro, no, con questo, quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio

0: Cina in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
1: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio, l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli. L'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia, oppure anche minerali, petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina, per esempio, ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smetterla di usare il dollaro, quindi si scambiano 1 miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà 1 miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente, e viceversa, chiaramente, no? In questo caso, quindi, è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
0: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi, in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che, no, penso, a un certo punto non avevo scoperto, no, che il Libano si chiamava SEPA, no?
1: Bonifico SEPA c'è scritto sopra.
0: Che vuol dire bonifico SEPA? Continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT, è stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni, quindi in teoria il motivo è tecnico, come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi. Significa che, per non saperne leggere né scrivere, l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè, quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi, no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. ce ne sono vari.
1: Una serie di soluzioni alternative.
0: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti utilizzano, continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia. Cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra, in mare, in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i movimenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi questi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni. E quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzione forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera, hanno usato il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte, no, alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse.
1: Molto diverse.
0: Però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre ad essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi ti sanzionano.
1: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50, questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
0: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: Non so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao a tutte e tutti. E intanto, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di cioè, siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza agli Stati Uniti, insomma ce ne eravamo accorti anche prima, e quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno stato intero che ha dovuto rivedere certe il livello organizzativo di un intero stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando, insomma, di un'utopia o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento,
0: e questa cosa non
1: fortunatamente, sì, il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
1: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso autistici è un collettivo molto solido che da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che ad esempio da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e c'è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli, certo, chiaramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Poi sono, non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto di, ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe di solidarietà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la rete di solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene, ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere. È firmato da Andrea Capocci e dice: il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo autistici Inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da Autistici Inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare questa accusa, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabile acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissima evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici in Vendita vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci. Sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio. Volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come giusto, il collettivo, perché è indispensabile, è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa, è incredibile, hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook diciamo ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici in Vendita, di assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse diciamo completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa ha fatto, che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici in Vendita è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è un Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè,
0: ti faccio una domanda, spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, tipo di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari oggetti come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare, no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente. Tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. E secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve, magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie, per esempio, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè, è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il media, il social media generalista, ma stai portando la versione proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook, su Instagram, su che ne so, X, ma anche lo stesso Threads secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci si mette in comunicazione. Ragazzi, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblogs, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblogs dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblogs in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblogs.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da no blogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la cosa, la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi, anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così, come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma la comunicazione
3: la comunicazione
0: ci hanno sabotato la tutta, l'ortografia,
3: esatto,
0: in giù.
3: Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su autistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, sei spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo Autistici Inventati stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, stiamo spostandosi su un altro domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che... Non
0: lo diciamo?
1: Non lo diciamo.
0: Non si sa che cos'è? Lo diciamo?
2: Diciamo.
0: Oh, sì. Oh, ah, diciamo. Ho capito dov'è. Sì.
2: sono qua. Allora, diciamo che... Allora no, ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono chiocciolautistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì. Forse cioè, potete inviare ad altri soggetti che sono sempre le mail autistici, tipo da autistici.org, autistici.org se le può inviare, vabbè, non lo so.
2: Non lo so. Quello che
0: provate, alla peggio non funziona.
2: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password, quindi se non ve la ricordate dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
2: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org e il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
2: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare le mail, forse due modi e basta. Uno è che la fate dalla webmail e un'altra è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrei su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
2: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
2: seguite,
0: funziona
2: seguite
0: dovendo
2: seguire
0: una guida.
2: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far fronte. E quindi ritorniamo al discorso di cui prima, no? Poi la soluzione tecnica magari riusciamo a trovarla per mitigare il problema, resta da capire la soluzione politica qui quale può essere, diciamo, a questo scherzetto, diciamo, del governo Trump. Io vedo che tu ridi sotto i baffi, come mai?
0: No, non te lo posso dire perché ridi sotto i baffi, però poi dopo te lo dico perché ridi sotto i baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa e, no, e in questo dice la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno Antifa che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice, prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola Pempio Effimera, che no, racconta di come da conoscono a tempo il collettivo Autistici Inventati. La nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpi Canaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine il suo post tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare l'alternativa a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su NoBlox e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, riso appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terroristi Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso. Il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici. Ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventano un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è, è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange. Quindi essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad Autistici Inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice: viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato e si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna Prime in 4 giorni, e ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale: come tutti e tutti sappiamo, non esiste un'organizzazione internazionale chiamata antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire e a cui loro non sono, come CSX Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà, ed è come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel, no, nel senso, il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità, e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì, quello del giornale.
2: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, non, cioè, mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo, per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatti una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava, e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e di servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
2: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14:55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo in senso positivo e di rilancio delle mobilitazioni, senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
2: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo Autistici, quindi lo ripetiamo un'altra volta, cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida,
0: quindi mastodon.bida.im/cavallette,
2: e quindi diciamo non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

Chi si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. But this is my fucking country and it's never been fucking lovely. Come cantano Bob Vilan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.
9: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: non sono il Messia!
1: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
2: Messia!
0: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
3: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
0: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
2: È lui il Messia!
0: E adesso andate a fanculo!

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi, né udire con i suoi orecchi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della Chiesa.

0: compagnia.
1: A Carmine, quanto da te che sta forte ancora?
2: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia.
0: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.
1: Dai, allora.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Io re de mer. Io mi son liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, son libera, so. Sono libera!
1: Auguri, mi sposi!

0: E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per raccontare, no, per annunciare che ad agosto non trasmetterò. E che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Cioè, stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i più due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre-Italia e il Pre-Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto, il direttore mi ha detto: "Scusi, lei cosa deve fare?" Ho detto: "Voglio lavorare." Non ci avevo mai lavorato dentro la miniera. Mi ha detto: "Questo è Badile e questo è il Paiolo. Lavora." La gabbia è arrivata a livello meno 150. Sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: "Ma divento anche io brutto come loro." E ho detto: "No, non penso che mi farò studiare la macchina e andare via, ma torno non è più questo posto." Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora il papà, sono ancora le felici, vedete? Un mazzo di felici che c'è. Sono fioriture ancora a giugno, fine giugno. Questo è un falso lino. Invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo del Pleurotus che ringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, ti pesta. Se fai una cosa che non va bene, ti riprova. E la miniera è lo stesso. La miniera, stai attento, se devi strigare dritto, no? Perché se non strigare dritto, però ti fa male, no? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, che mi ha una pane e mi ha chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è la situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che appunto 35 anni in miniera ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco se n'è andato. Non sta scappando! Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone ti fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe. Cioè, la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dei luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare. Cioè, le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco. C'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica a chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che è un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché è la storia che, quando avevo 15-16 anni, è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp, anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese, che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni, e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ricordo una birra. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti.
2: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Riprendiamo già.
2: Vabbè,
0: è
2: l'Hudson era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: problema.
1: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
0: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
0: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
1: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

E buonasera, buonasera a tutte e tutti le persone in ascolto. Questa è Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Vi ricordo subito i contatti, siamo su radiowombat.net, questo è il nostro sito da cui ci potete ascoltare in streaming, da cui potete anche trovare tante altre info utilissime e materiale utilissimo come i podcast e tutte le vecchie puntate. E ci potete ascoltare di solito anche in AM sulle frequenze 1359 in area fiorentina. In questo periodo estivo abbiamo avuto qualche defaillance al riguardo, quindi c'è qualche problemino tecnico, potrebbe non funzionare benissimo, però ecco, eventualmente c'è sempre lo streaming, come già detto. Vi ricordo anche i contatti per parlare con noi, sono il pad diretto a wombat.vado.li, che è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta di solito, oppure la casella di posta postawombat@insiberia.net. Eccoci qua, quindi, in questo lunedì, appunto, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, giardinaggio, botanica e quant'altro. Io sono Addu, oggi non sono in diretta, sono registrata, ma tanto la mia voce la sentirete pochissimo, perché oggi ho deciso di rimandarvi in realtà due podcast, che sono uno proprio due puntate, diciamo che sono proprio una e il proseguo dell'altro, di un appunto di una serie podcast di Lucy sui mondi, che è un blog di divulgazione scientifica. Podcast tenuto da Telmo Piovani, biologo, evoluzionista, ricercatore, insomma, già citato tra l'altro qui su Nervature altre volte. E queste due puntate in particolare che vi mando riguardano, beh, il titolo è L'origine di tutte le piante coltivate. E in particolare racconteranno la storia, non svelo niente, ma di un genetista botanico dal nome Nikolai Vavilov, che come si può intuire era russo e che appunto aveva una mente geniale, una mente importante, ma che non è stata valorizzata, appunto non svelerò ulteriormente. Vi lascio quindi all'ascolto di queste due puntate, ci sentiamo sempre con me, con Aldo su Nervature, settimana prossima, sempre lunedì alle 19. Ciao ciao!

0: Lucy.
1: Coltivare la serendipità richiede ingegno e ostinazione, che non mancavano a Nikolaj Vavilov, il protagonista della nostra storia di oggi, un grande genetista russo che sulle orme di Darwin e di Mendel coltivò il sogno di scoprire i centri di origine di tutte le specie coltivate e di costruire una grande banca dei semi in cui depositare la biodiversità delle piante da tutto il mondo. Idee visionarie. All'apice della sua carriera internazionale, però, ebbe la sventura di incappare in un mediocre collega che aveva la teoria perfetta per compiacere il potere del dittatore di turno, anche se questa teoria era scientificamente del tutto infondata. Cosa prevalse? La verità dell'evidenza scientifica o l'ideologia? In due puntate ripercorriamo insieme una bellissima e tragica storia di scienza e di violenza. Io sono Telmo Pievani e questo è Serendipity, un podcast sulle scoperte attuali e passate che hanno trasformato il nostro mondo e ne hanno creato di nuovi, perché spesso nella scienza si trova qualcosa che non si stava cercando. Nikolaj Ivanovich Vavilov nacque a Mosca nel 1887 da una famiglia borghese originaria di un villaggio della Russia settentrionale. Non gli era riuscito di fare il medico perché non sapeva il latino, e questa è già una biforcazione serendipitosa. Da piccolo si era costruito un erbario casalingo e nel 1906 è già iscritto alla prestigiosa Accademia Agraria di Mosca. Nel 1913 va a Cambridge e si fa apprezzare da William Bateson, il fondatore della genetica, niente meno. Mendeliano stretto, un antidarwiniano convinto che l'evoluzione non avvenisse per selezione naturale, ma direttamente attraverso grandi mutazioni genetiche. Questo non deve stupirci, perché in quel periodo si stava nel mezzo di quella che gli storici chiamano eclissi del darwinismo. Era successo che le prime ricerche sulla neonata genetica avevano portato molti biologi a pensare che le mutazioni fossero sufficienti di per sé a spiegare il cambiamento evolutivo, anche senza la selezione naturale introdotta e spiegata da Darwin mezzo secolo prima. Nel 1906 si era tenuto a Londra il primo congresso di genetica, appunto, termine proposto da Bateson, per indicare la scienza che studia i fenomeni dell'eredità e della variazione. E i primi genetisti erano anti-darwiniani. In pratica, pensavano che alcuni organismi nascessero portatori di grandi mutazioni complessive, le macromutazioni genetiche, e che come mostri promettenti, come scrisse nel 1927 il grande genetista Richard Goldsmith, prendessero il sopravvento sulle generazioni precedenti. L'idea era affascinante, ma oggi sappiamo che questo saltazionismo è sbagliato. L'evoluzione può avere, sì, ritmi differenti ed essere a volte lenta e graduale, altre volte rapida e punteggiata. Ed è pur vero che le mutazioni vantaggiose non sono sempre di minima entità. A volte sono anche notevoli e sistemiche, eppure funzionano. Ma resta comunque assodato il fatto che il processo evolutivo è continuativo, una generazione dopo l'altra, e non prevede discontinuità istantanee. Comunque sia, il ragazzo di Mosca, Vavilov, è scaltro e mentre lavora con il grande Bateson in Inghilterra non sposa le tesi di nessuno. Lui ha un interesse specifico e pratico. Vuole capire come le piante ereditano la resistenza alle malattie. Va nella biblioteca di Cambridge e si mette a leggere le opere botaniche di Charles Darwin con le sue note originali al testo. Non lo faceva quasi nessuno. Il versante botanico di Darwin non era certo quello per cui era famoso nel mondo della scienza e non solo. Eppure in quei libri, come quello bellissimo sulle orchidee e sulle loro strategie di coevoluzione con gli insetti impollinatori, ci sono intuizioni che poi si riveleranno geniali e anticipatrici. Ricordiamo che la fusione teorica tra Mendel e Darwin si realizzerà finalmente solo negli anni 40 del Novecento, quindi più tardi, dando origine al grande e potente programma di ricerca chiamato Sintesi moderna, in pratica la teoria dell'evoluzione per selezione naturale unita alla genetica di popolazione. Vavilov c'era arrivato a modo suo 2 decenni prima, e questo la dice lunga sul suo ingegno. Tornando in Russia, visita in Germania un altro mostro sacro dell'evoluzionismo, il vecchio Ernst Haeckel, l'inventore della parola ecologia. Allievo di Darwin e autore, tra l'altro, nel contesto di una biografia intellettuale ricca e controversa, di meravigliose illustrazioni naturalistiche, come quelle delle diatomee. Ma torniamo a Vavilov. Scoppia la Grande Guerra. Vavilov si era compromesso un occhio durante un esperimento maldestro di chimica e viene esentato dal servizio militare. Prende il dottorato e già scopre una varietà di grano resistente alla muffa, il che per la sua patria è un grande avanzamento. Il fratello Sergei viene spedito sul fronte orientale, lui invece in Persia nel 1916, per risolvere il mistero di un pane che dava disturbi ai soldati che combattevano contro i turchi. In 3 giorni il ragazzo capisce che l'intossicazione era dovuta a un parassita del grano. Caso risolto, gli intestini in trincea tornano a funzionare. La sua vita comincia a essere all'insegna dell'avventura. Viene arrestato dai cosacchi che lo credono una spia. Sembra uno troppo intelligente per girare da quelle parti, ma grazie alla parlantina viene rilasciato. E qui inizia una sua ricerca che lo porterà lontano. Anziché rientrare a Mosca, decide di andare nel Pamir, perché gli viene l'idea che alcune varietà rare di piante, quelle che crescono vicino alle specie selvatiche, soprattutto in altura, contengano i geni della resistenza alle malattie, agli insetti parassiti, al caldo e al freddo. Ricordiamo che a quel tempo i geni non erano ancora stati individuati esattamente sui cromosomi. Erano gli anni dei primi esperimenti sul moscerino della frutta da parte del gruppo di Thomas Hunt Morgan alla Columbia. E si era ben lontani dal comprendere la struttura del DNA, l'acido desossiribonucleico. L'esistenza di entità o di unità discrete portatrici dei caratteri ereditari, in diverse versioni o alleli, come diciamo oggi, era una deduzione a partire dall'analisi dei tratti morfologici e da esperimenti di riproduzione. Vavilov, però, ha la mente veloce. Forse persino le prime piante coltivate dall'umanità in assoluto vengono da quelle impervie montagne, pensa. Deve esserci stato infatti un momento, se Darwin ha ragione, in cui una certa pianta è stata coltivata, cioè domesticata, attraverso la selezione artificiale, e poi riprodotta e fatta crescere. Successivamente, con lo spostamento delle popolazioni umane e dei semi, si saranno differenziati altri ceppi, formando un albero di discendenza. Dunque è plausibile che nelle varietà più antiche, cioè più vicine al tronco di origine della domesticazione di quella pianta, vi siano mutazioni andate poi perdute nelle ramificazioni e diversificazioni successive. Vavilov intuisce che se, per varie ragioni, una pianta coltivata attualmente diventa vulnerabile a parassiti o a cambiamenti climatici, forse recuperando i suoi antenati selvatici, si possono reintrodurre mutazioni che la rafforzano e che la rendono più resistente. L'idea è geniale, perché oggi sappiamo che funziona proprio così, anche se continuiamo noi a fare l'errore di coltivare piante in grandi estensioni, tutte geneticamente identiche, quindi vulnerabili alle malattie, uniformate per scopi commerciali che riducono la biodiversità. Vogliamo le mele scintillanti e perfette sugli scaffali del supermercato, gli agrumi senza semi fastidiosi, e così facendo indeboliamo la biologia di quella specie. La spedizione in Pamir è pericolosissima. I ribelli kirghisi assaltano i viandanti, le vallate sono scoscese. Lui, a Garm, scopre una varietà autoctona di segale, bellissima, grande e robusta. E poi un raro grano afgano, e poi un grano tagico abituato alla siccità, senza ruggini e muffe, e poi i parenti selvatici di orzo, lenticchie, grano e segale, tutti a 3600 metri d'altitudine. Aveva ragione. Questi portenti vegetali hanno una maturazione precoce, una crescita rapida, tollerano bene il freddo e l'aridità, come previsto. Adesso quell'agronomo geniale, Nikolai Vavilov, ha la sua teoria, che è anche una missione: trovare i centri di origine di tutte le piante coltivate. L'obiettivo è chiaro: se riusciamo a ricostruire l'albero evolutivo, cioè filogenetico, di tutte le specie coltivate, quando una si perde o si ammala, possiamo cercare di salvarla ibridandola con varietà più forti. La segale, per esempio, secondo lui proveniva da una regione dell'Asia sud-occidentale e ancora prima era un'erbaccia dei monti armeni e iraniani occidentali. E lo capisce perché proprio lì adesso ci sono le varietà affini, selvatiche, le più antiche, preziosi serbatoi genetici a cui attingere in caso di necessità. Nel 1916 Nikolai torna a casa, finalmente. La monarchia zarista è agonizzante. Gravissime le perdite in guerra, c'è carestia, iniziano i disordini, scoppia la rivoluzione del 1917. Bolscevichi e bianchi si fanno la guerra civile. A Nikolai però non interessa la politica, non gli è mai piaciuta. Coltiva le sue piante promettenti perché ha deciso, salendo sulle spalle di Mendel e di Darwin, che vuole risolvere una volta per tutte il problema della fame nella grande madre Russia. Vavilov è un patriota a modo suo, ha letto i libri sulle tante carestie dell'età zarista. Nel 17 l'università di Saratov sul Volga gli offre a soli 35 anni la cattedra di agronomia. La moglie resta a Mosca, non lo ama più, ma intanto gli ha dato un figlio, Oleg. Saratov è una città liberale e vivace, mentre il paese è in preda a epidemie di tifo e di colera. Qui Vavilov ha un'altra idea folgorante. Decide di creare una banca dei semi. Non ci aveva mai pensato nessuno. Costruire un'arca di Noè della biodiversità agricola per salvare le specie dall'estinzione e selezionare nuove varietà. Antesignana di quell'arca glaciale che hanno inaugurato nel 2008 alle Svalbard, il Global Seed Vault di cui abbiamo parlato nella puntata precedente del podcast. Comincia a metterci dentro, Vavilov, 6.000 specie, non poche. Inventa un campo sperimentale nella terra nera vicino a Saratov con metodi di ibridazione che da tutto il mondo vengono a visitare. Ha più donne che uomini tra i suoi assistenti. Si innamora di Elena Barulina. Suo padre va in esilio in Bulgaria nel 1918. I tempi si erano fatti difficili per i piccoli commercianti di provincia. Imperversa l'autoritarismo bolscevico. Vavilov resiste a Saratov, è un eterno studente, ha la mentalità del ricercatore puro. Nel 1920 formula la legge delle serie omologhe di tratti delle piante che variano in modo simile tra specie imparentate a causa di vincoli interni. Niente di meno che un'integrazione a Darwin. Il ragazzo, ormai uomo, è diventato ambizioso. Secondo lui, la selezione naturale deve fare i conti con limiti interni della variazione, dovuti al fatto che specie imparentate hanno ereditato tratti omologhi dal loro antenato comune, oppure dovuto all'esistenza di vincoli di sviluppo a quel tempo ancora tutti da indagare. Quindi la morfologia della pianta non è plasmabile a piacimento dalla selezione, come se fosse di creta, ma presenta una struttura interna che fa da vincolo. Un'altra idea, questa molto promettente. Vavilov viene promosso a Pietrogrado come direttore del mitico Istituto di Botanica Applicata della capitale. In spedizione ad Astrakhan, sul Caspio, scopre varietà di loto e di castagne d'acqua. Nel 1921 finisce la guerra civile, ma una nuova carestia si abbatte sul paese. Arrivano aiuti persino dagli Stati Uniti. Lenin è in difficoltà. Fomenta l'odio verso l'intelligenza borghese, sposta la capitale a Mosca. Lenin capisce però che ha bisogno di trattenere gli scienziati e offre buone condizioni di lavoro a Vavilov e al suo gruppo. Fa trasferire la banca dei semi a Pietrogrado, dandogli una splendida sede in piazza Sant'Isacco. Vavilov va in America per prendere le sementi migliori da ripiantare in Russia. Parte con rubli in oro e lingotti di platino. Incontra alla Columbia proprio Thomas Morgan, il mago delle drosofile che aveva identificato i geni sui cromosomi. E non gli passa per la testa di trasferirsi in America. Costruisce collaborazioni scientifiche, compra sementi, tra cui un mais resistente al freddo, e i nuovi frutti del già famoso vivaio di Santa Rosa in California. Viene eletto socio dell'Accademia Sovietica delle Scienze. Nel 1924 guida la prima spedizione scientifica russa in Afghanistan, anche questa molto rischiosa. Raccoglie 7.000 semi, tra cui pani da panificazione, meloni, fagioli, cotone, erbe medicinali, oppio, melagrane. In mezzo al grano, a Herat, trova la segale selvatica. Aveva visto giusto, quello era il suo centro di origine. Al ritorno gli viene conferito il premio Lenin nella città sulla Neva che adesso è ribattezzata Leningrado. Già, perché Lenin è morto e sta per cambiare tutto. La sua banca arriva a 60.000 semi, la più grande al mondo, un caso unico. Vavilov è frenetico, come se sapesse di avere poco tempo. Nel 1926 va in Europa meridionale, poi in Marocco, Algeria, Tunisia, Palestina, Medio Oriente e Africa. Studia aranceti, palme da dattero, banane, senape. Scopre cipolle enormi. Poi fa rotta verso l'Abissinia, dove indaga il tef e certi grani duri senza barba che crescono sull'altopiano etiope. Ora Vavilov è uno scienziato acclamato a livello internazionale. Fa l'unica vacanza della sua vita, in Italia, con Elena, approfittando di un convegno internazionale sul grano a Roma, dove gli consegnano una medaglia d'oro. Quindi è stato anche da noi. Già che c'è, osserva antiche colture a Ercolano e analizza il riso nel Vercellese. Nel 1927 Vavilov ha creato e dirige 115 stazioni di studio delle varietà vegetali in tutta l'URSS. In una di queste, in Azerbaigian, lavora l'orticoltore Trofim Lysenko, funzionario di basso livello, esperto di piselli e di compost, senza alcuna preparazione scientifica. La Pravda improvvisamente lo elogia in chiave anti-intellettualistica. Il compagno Trofim non è un professorone, termine spregiativo che già allora era usato da chi preferisce gli uomini forti alla cultura e alla scienza. Trofim è uno scienziato scalzo, così lo chiamano, un coltivatore pratico di pomodori e barbabietole, che trova presto soluzioni operative senza starsene chiuso in laboratorio ad arrovellarsi per anni attorno a questioni astratte di genetica. Insomma, poca teoria e molta prassi. Vavilov sulle prime non si accorge che nuvole nere si stanno addensando sopra la sua testa. Cupo e torvo sotto due sopraccigli spropositati, potete trovare le foto online, aveva una sua teoria su come migliorare le piante. Usare la temperatura per alterare i tempi di maturazione, nell'ipotesi, del tutto infondata, che le caratteristiche acquisite passassero alle generazioni successive. Lysenko, cioè, era un lamarckiano, voleva addestrare le piante inducendo modificazioni ereditarie immediate. Gli effetti del freddo e della luce sulle piante, che reagiscono in effetti in modo plastico ai capricci dell'ambiente, erano noti fin dall'Ottocento. Si chiama vernalizzazione. Indurre nei cereali invernali una fioritura primaverile attraverso il freddo e l'umido. Ma l'effetto non è ereditario e non passa nei semi. Lysenko, insomma, si attribuiva la scoperta non avendo letto niente, non avendo letto i manuali. Vavilov, che di mentalità è scienziato, all'inizio gli concede il beneficio del dubbio. Incoraggia Lysenko. Manda un collega a verificare il suo lavoro, ma la relazione è scoraggiante. Lysenko, dice il suo collega, è un abile sperimentatore, ma si crede un messia quando è solo un autodidatta confusionario. Intanto, nel lontano Oriente russo e tra i campi di barbabietole in Ucraina, il malcontento inizia a montare. Le tecniche genetiche di Vavilov sono lente, richiedono generazioni, come è giusto che sia. Invece gli agronomi chiedono applicazioni commerciali veloci. Il padre di Nikolai, rientrato per poche settimane dalla Bulgaria, muore, stanco e sconfitto. Vavilov intanto continua a fare l'ambasciatore scientifico del suo paese. Nasce il secondo figlio, Yuri. Continuano i successi. Organizza un grande convegno di genetica agraria, al quale partecipa anche Richard Goldsmith, lo ricordate, lo scopritore dei mostri di belle speranze nell'evoluzione a cui accennavamo prima. C'è anche Lysenko, ma viene ignorato. Vavilov ora dirige 300 stazioni. Fa una spedizione in Cina e Giappone. Porta a casa 3.500 kg di semi, migliaia di fotografie, perché lui fotografava tutto, varietà uniche, tecniche culturali nuove e la certezza di aver scoperto un altro centro di origine indipendente in Asia orientale. Ma i tempi volgono al peggio. Nel 1929 Stalin proclama la grande svolta. Collettivizzazione socialista dell'agricoltura, istruzione superiore delle masse, epurazione dei vecchi accademici borghesi, rapida industrializzazione del paese. Comincia una propaganda filo-lamarchiana strisciante. Il lamarchismo è più rapido e malleabile, presuppone un ruolo diretto dell'ambiente nel plasmare gli organismi. Con il lamarchismo si può fare anche l'uomo nuovo, cambiando la società. Lysenko diventa quindi un eroe del socialismo. I risultati della sua vernalizzazione vengono ingigantiti. Si ha notizia dei primi licenziamenti di massa dei tecnici borghesi. 6 milioni di kulaki vengono deportati. Inizia la grande carestia causata dalle collettivizzazioni e dai sequestri di cereali per le città. Stalin lo sa benissimo e cerca capri espiatori, incolpa inesistenti sabotatori. La polizia segreta inventa l'esistenza di un gruppo controrivoluzionario che vorrebbe minare le basi dell'agricoltura sovietica. Vavilov era già spiato da anni, ma non lo sapeva. I servizi segreti nutrivano dubbi sui suoi incontri con esuli all'estero. È la solita storia delle presunte connivenze con potenze straniere nemiche. Nel 1930 viene aperto un fascicolo su di lui, basato su dichiarazioni estorte e su prove false. L'anno dopo, puntuali, informatori interni all'Istituto di Leningrado iniziano a diffamare segretamente Vavilov sotto compenso. I diffamatori prezzolati si trovano sempre. Alcuni colleghi carrieristi, anche senza compenso, perché la stupidità umana è a gratis, succede anche oggi, lo attaccano per la prima volta apertamente. Su via, basta con questa storia della banca di tutti i semi del mondo. Impresa impossibile, troppo lunga e costosa. Bisogna fare subito l'uomo nuovo, come ha detto Stalin, che per definizione ha sempre ragione. Per Vavilov cominciano i guai seri, ma lasciamoci un po' di suspense e lo raccontiamo nella prossima puntata di Serendipity.

0: Lucy.
1: Nikolaj Vavilov, negli anni 20 del secolo scorso, quindi 100 anni fa, è quindi una star internazionale della genetica. Lo abbiamo raccontato nella puntata precedente. Nei congressi tutti parlano della sua ormai ricchissima banca dei semi di Leningrado. Lo invitano, vogliono andare a trovarlo, si ispirano ai suoi metodi. Ma in patria le sorti diventano sempre più avverse. La politica ha preso il sopravvento e lui ha un nemico insidioso, Lysenko, perché unisce la meschinità delle idee alla adulazione per i potenti. Una macchina poliziesca spietata si mette sulle tracce di Vavilov, che sfugge finché può. Potrebbe espatriare e mettersi al sicuro. Le migliori università al mondo lo accoglierebbero a braccia aperte, ma lui non lo fa. Vavilov è un patriota. Il resto è la storia drammatica che andiamo a raccontare. Io sono Telmo Pievani e questo è Serendipity, un podcast sulle scoperte attuali e passate che hanno trasformato il nostro mondo e ne hanno creato di nuovi, perché spesso nella scienza si trova qualcosa che non si stava cercando. Vavilov pensa bene di tornare negli Stati Uniti. Mentre gli scagnozzi del dittatore lo pedinano, lui vuole convincere i migliori genetisti russi a tornare in patria. Quindi non solo non pensa di andarsene lui e di proteggere se stesso e la sua famiglia, ma cerca di riportare a casa i suoi colleghi fuggiti. Viaggia in Messico. Trova un altro centro di origine, ricchissimo di varietà, tra le quali il guaiule, che serve per produrre la gomma. Importantissima naturalmente sul piano economico. A Pasadena tenta di convincere a rientrare a casa persino il grande Theodosius Dobzhansky, lo zoologo che aveva già collaborato con lui a Leningrado e che diventerà il padre della genetica di popolazione e di quella sintesi moderna fra il mendelismo e il darwinismo di cui abbiamo già parlato. Anziché restare con loro in California, vista la brutta aria che tira a Mosca, lui cerca invece di arruolarli. Rimane quindi deluso quando alla fine Dobzhansky si nega. Vavilov non era un comunista. Di suo, come impostazione, era un socialista umanitario, ma aveva tiepidamente accettato la rivoluzione. Un collega, Karpyshenko, decide invece di tornare e finirà giustiziato da Stalin per alto tradimento. Nel 1931 i ricercatori promossi dal basso, fedeli staliniani, stavano cercando ormai di prendere il potere nell'istituto di Leningrado. Bisognava unire teoria e prassi, fondando la scienza proletaria, che avrebbe trasformato il mondo. Vavilov non ha fondi né personale per il suo progetto. A questo punto è azzoppato. La carestia morde sempre più feroce. Stalin impone un ultimatum per trovare nuove colture resistenti. Il grano lo vuole in 3 anni. E le patate anche prima. Vavilov chiede 10 anni, tempi darwiniani, tempi scientificamente corretti, ma il capo supremo non può aspettare. Nel 1934 Trofim Lysenko esce allo scoperto e si fa avanti, proclamando di avere aumentato le rese di grano del 40% grazie alla sua vernalizzazione lamarckiana. Non è vero, ma i leader sovietici sposano in pieno la sua linea. A Vavilov viene negato per la prima volta il visto per un viaggio in India per studiare il riso. Mantiene nonostante tutto una tregua con Lysenko, ma il falsario è ormai alleato di ferro degli ideologi del partito. Occorre unire il marxismo alle scienze naturali. Vavilov visita ancora una volta le coltivazioni di Lysenko a Odessa. Ha moltissimi dubbi, ma si rende ancora disponibile a verificare la vernalizzazione su larga scala. Cerca un compromesso assai generoso sul piano scientifico. Ma ormai di scienza ne restava ben poca. Lysenko rifiuta e approfitta dell'assenza di Vavilov per pugnalarlo alle spalle nella comunità scientifica. Intanto la banca dei semi arriva alla cifra pazzesca di 300.000 specie. Nel 1932 Vavilov era andato in spedizione in America centrale e meridionale. Il suo chiodo fisso era sempre lo stesso: utilizzare la diversità genetica esistente per migliorare le colture e le produzioni alimentari. Va in Canada, in Cile, in Brasile. Comprende per primo la straordinaria varietà delle patate andine, che sono migliaia, lo sappiamo oggi, e ne manda 30 kg in URSS. Porta in patria anche l'albero della china contro la malaria, dal quale poi nasceranno le piantagioni russe di grande successo sul Mar Nero. Con tutta la stoltezza infame di chi invece si crede fedele a una causa superiore, gli agenti di Stalin lo pedinano, lo seguono all'estero e mandano report tendenziosi sui suoi presunti contatti sovversivi. E lui invece, nel frattempo, aveva convinto anche il genetista americano Hermann Müller, quindi un americano, a fuggire dalla Berlino nazista per andare proprio in URSS. Nel 1933 la carestia in Ucraina in particolare è terribile, con episodi riportati addirittura di cannibalismo. Stalin la nasconde e cerca come al solito capri espiatori. Vavilov viene brutalmente convocato al Cremlino. Hai troppe spese, sei troppo lento a Leningrado. 20 suoi ricercatori vengono arrestati con accuse ridicole e alcuni obbligati a confessioni forzate proprio contro di lui. Nel 1935, attenzione agli anni che si susseguono, Stalin loda pubblicamente Lysenko con questa motivazione, leggo: «La scienza borghese si limita a osservare e spiegare i fenomeni. La scienza socialista punta a modificare il mondo vegetale e animale a favore della costruzione della società socialista». Frase che riecheggia una celebre frase analoga di Marx sulla filosofia. Lysenko, da par suo, ci ha preso gusto. Ambizioso, connivente, opportunista, falsificatore di esperimenti, accusatore dei colleghi come nemici del popolo, è soprattutto un anti-accademico, un ignorante. E questo è proprio ciò che serve. La soluzione sarà trovata, proclama Stalin, direttamente dai contadini nei kolkhoz, modificando l'ambiente di crescita delle piante. Magari, ma non è così. Vavilov cerca di essere ancora conciliante fino all'ultimo, ma ormai è tardi. Viene rimosso da presidente dell'Accademia Lenin. Lysenko, al contrario, riceve

della loro storia. A Brno, in Moravia, i comunisti fecero cancellare la memoria storica del lavoro, per esempio, di Gregor Mendel per decenni. Nel 1948 il genetista francese Jacques Monod, che era stato capo della resistenza comunista contro i nazifascisti a Parigi, ma era uscito dal partito, anzi, come diceva lui, dalla chiesa comunista 3 anni prima, pubblicò su Combat, una rivista mitica, la ex rivista clandestina diretta dall'amico di Monod, Albert Camus, scrive una stroncatura di fuoco delle idee di Lysenko, sbugiardando i leader del partito comunista che vi avevano aderito per spirito di obbedienza all'ortodossia staliniana. E fu proprio il caso di Lysenko a spingere François Jacob, altro grande genetista, a passare alla scienza e alla genetica. Anche lui decise di contrapporre la ragione all'ideologia. Jacob e Monod, insieme ad André Loff, un trio di partigiani peraltro, vinceranno il premio Nobel per la medicina nel 1965 per le loro scoperte sulla regolazione genica. Tornando a Vavilov, nel dicembre 1936, al congresso dell'Accademia Lenin, Stalin fissa la resa dei conti definitiva tra le due scuole di pensiero. I compagni di Vavilov coraggiosamente attaccano Lysenko, che contrattacca ferocemente ed espone la sua teoria negazionista. Non esistono geni e cromosomi, sono balle borghesi, fa tutto l'ambiente, che modifica e rimodella l'ereditarietà a suo piacimento. Interviene Müller, vi ricordate, quello scappato da Berlino, che dà del ciarlatano a Lysenko. Il baratro tra le due scuole è incolmabile. La stampa di regime, però, ignorando come sempre i fatti, decreta la vittoria di Lysenko. La linea è tracciata. Nel 1937, l'anno dopo, il terrore staliniano si abbatte sulla comunità degli agronomi. La genetica è una religione, i genetisti sabotatori e reazionari e persino alleati dell'eugenetica nazista. Vavilov a questo punto è sempre più isolato, ma è difeso strenuamente dalla comunità scientifica internazionale. Stalin forse non lo arresta per quello, attende il momento giusto, come il serpente. Müller saggiamente fugge in Spagna. Lysenko diventa presidente dell'Accademia Lenin e marginalizza Vavilov, che a questo punto è umiliato e costretto addirittura a riferire e a prendere ordini dal suo nemico. Tutti gli oppositori di Lysenko vengono arrestati e alcuni fucilati come traditori. Se non può uccidere un'idea, il tiranno si consola assassinando chi la difende. E non è solo una biura alla Galileo. Per la scienza qui si perde anche la vita. Il vice del potentissimo Lavrenti Beria chiede l'arresto di Vavilov. Cade il velo. Ora sulla scrivania ci sono 5 faldoni di menzogne create ad arte contro di lui. Vavilov è sotto assedio. Stalin nel 1939 dà ordine, leggo, di combattere i grandi sacerdoti della scienza, ritirati nei loro gusci, di schiacciare le vecchie tradizioni come la metafisica del mendelismo. Vavilov decide finalmente di reagire, di difendersi tardivamente. Pubblica i suoi lavori più rilevanti sulle patate e sul grano e inizia la sua difesa e dice ai suoi collaboratori che non si può rinunciare per decreto all'oggettività della scienza. Andremo al rogo, dice, ma non rinunceremo alle nostre convinzioni scientifiche. La storia dirà chi di noi ha ragione. Ecco appunto la storia, che non è sempre un galantuomo e spesso quando lo è comunque troppo tardi. L'URSS a questo punto rischia l'isolamento scientifico, almeno sulla genetica. Vavilov è scoraggiato, stanco, il cuore gli duole. Ciò nonostante, lavora a un ultimo progetto di incrocio tra il grano e il lino. Nel suo istituto sono conservati quell'anno, pensate, almeno 250.000 esemplari di semi di specie diverse, 254 nuove varietà introdotte nelle coltivazioni, 22 volumi della flora coltivata nell'URSS, poi un manuale sulle basi teoriche della selezione vegetale, un volume con la nuova classificazione di cereali e legumi per i coltivatori e ancora
2500 pagine di manoscritti

inediti e infine il progetto di un grande libro che lui voleva scrivere sulle regioni agricole dei 5 continenti, i suoi famosi centri di origine. Un tesoro scientifico che avrebbe fatto gola a chiunque e su cui lavorare per decenni. Ma non basta. Non basta per niente. Scatta la trappola. Beria in persona lo spedisce in Ucraina occidentale, appena annessa in seguito al patto Molotov-Ribbentrop. Vavilov è contento, nonostante tutto, di tornare sul campo. Passano da Kiev, poi Leopoli e poi verso i Carpazi. La sera del 6 agosto 1940 Vavilov viene prelevato improvvisamente, senza spiegazioni, da 4 agenti della polizia segreta. Lo portano a Mosca, alla Lubyanka. Il fratello Sergei, nel frattempo diventato un fisico nucleare di vaglia, scrive al procuratore, senza risposta. La conferma dell'arresto arriva il 14 di agosto. Il 10 di agosto erano iniziati gli interrogatori, massacranti. Andranno avanti per 11 mesi, in 400 sedute, 1700 ore. Le accuse sono gravissime, sabotaggio e tradimento, da fucilazione, in teoria. Le trascrizioni degli interrogatori agghiaccianti. Lui dalla cella scrive, un po' ingenuamente, una lettera a Beria in persona per difendersi. Il 25 di agosto sembra cedere e confessa di far parte di un'organizzazione di destra. Sotto pressioni indicibili e privazioni del sonno, fa ammissioni e indica i nomi dei suoi 3 migliori collaboratori, arrestati anch'essi subito dopo. Vengono organizzati drammatici confronti incrociati, ma Vavilov non confesserà mai lo spionaggio e non recede sulle sue idee scientifiche. Il 22 giugno del 41 la Germania nazista invade l'URSS. Gli interrogatori vanno chiusi. Vavilov è allo stremo, non sta in piedi. Quasi tutti i suoi documenti vengono rapidamente distrutti. Il 9 luglio un tribunale militare fantoccio lo condanna alla fucilazione. I suoi 2 più stretti collaboratori vengono giustiziati subito dopo la sentenza. I tedeschi sono alle porte di Mosca. Viene trasferito d'urgenza insieme a migliaia di altri prigionieri politici a Saratov. Vi ricordate? Vavilov torna così esattamente dove era cominciata la sua carriera, nella un tempo liberale Saratov. Per tragica ironia della sorte, la compagna Yelena e il figlio Yuri vengono pure loro sfollati a Saratov, ma non sapranno mai che a 15 minuti a piedi, a pochi isolati nella sterminata Russia, era detenuto proprio Nikolai Vavilov, il nemico del popolo, di cui non avevano notizie ormai da più di un anno. Le condizioni carcerarie sono inumane, ma lui tiene lezioni di biologia con i compagni di cella. Nel 1942 si ammala di scorbuto. La Royal Society, a Londra, insospettita, lo elegge membro straniero, un grandissimo riconoscimento, per proteggerlo. E gli inglesi chiedono la sua firma autografa di accettazione sul diploma, come si usa. Le autorità sovietiche a questo punto sono in imbarazzo. Nel luglio del 42 la pena capitale viene commutata in 20 anni ai lavori forzati. Le condizioni carcerarie migliorano un pochino, ma la sua salute è minata per sempre. Incontra per caso un suo ex studente in cella. Parlano della banca dei semi. Piangono insieme. Nel giugno del 1943 girano voci sulla scomparsa di Vavilov. La famiglia lo cerca, invano. Il fratello e il figlio Oleg vanno nel cimitero di Saratov senza trovare riscontri. Nel maggio del 45, a guerra finita, i colleghi stranieri chiedono di Vavilov e chiedono conto. Alcuni funzionari, molto reticenti, dicono loro che è morto tra il 1941 e il 1943, non si sa esattamente quando. Nel luglio del 45, con un cinismo mostruoso, Stalin sceglie proprio il fratello minore, Sergei Vavilov, come presidente dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. Una copertura perfetta. Sergei, per amore della famiglia, deve accettare l'incarico di servire l'assassino di suo fratello. E lo fa peraltro benissimo.
c'era da costruire la prima bomba atomica socialista. I Vavilov, dopo tutto, sono patrioti. Nel 1948 arriva l'approvazione ufficiale dell'isenkoismo da parte del Comitato Centrale. Insistono. Vavilov è rimosso, mai citato. È una vera e propria damnatio memoriae. In una purga di massa, 3.000 biologi perdono il lavoro. Tutti i vecchi ricercatori dell'Istituto di Leningrado vengono cacciati, incarcerati, perseguitati, alcuni indotti al suicidio. Sergei Vavilov deve ingoiare tutto come presidente dell'Accademia delle Scienze. Assiste impotente alla demolizione dell'eredità di suo fratello. Muore nel 1951 di infarto, umiliato. Ma non è finita qui, perché poco prima, nel gennaio del 1946, l'anno della prima carestia post-bellica, il primo figlio di Vavilov, Oleg, muore in uno strano incidente sugli sci nel Caucaso. Lo ritrovano sotto la neve con il segno di un colpo di piccozza sulla tempia. La polizia dice che si è trattato di una tragica fatalità, ma la famiglia non ha dubbi. Il figlio sapeva troppo e avrebbe potuto in futuro mettere in imbarazzo Stalin raccontando la vera storia di Nikolai Vavilov, il più famoso genetista russo, il mago dei semi. Intanto Lysenko non mantiene le sue promesse, ovviamente, e le carestie si susseguono, mietendo milioni di vittime. E questo va ricordato, perché negando la scienza si perdono vite, anche tantissime vite. E lo sappiamo anche da episodi recenti. Escono necrologi ed encomi su Vavilov, sulle maggiori riviste internazionali, come Science e Nature. Quando Stalin muore, nel 1953, Lysenko perde il suo protettore fondamentale, ma mantiene ciò nonostante il potere anche sotto Khrushchev. Nel 1955 finalmente viene avviata la revisione dei processi staliniani, incluso quello contro Vavilov, che viene tardivamente e ipocritamente riabilitato. L'impostore Lysenko è così opportunista e spregiudicato, questo è incredibile, che testimonia a favore di Vavilov. Ma la compagna Yelena pubblica i manoscritti del marito nel 1957 e muore, pensate, un mese dopo. Lysenko si dimetterà soltanto nel 1965, non avendo mai accettato la genetica, né mai ammesso le sue responsabilità nell'arresto del collega Vavilov. Ha persino il coraggio di fare la vittima quando nel 1967 l'istituto viene intitolato proprio a Vavilov in quanto, a quel punto, martire della verità scientifica. Un bel coraggio. Lysenko morirà tranquillamente nel suo letto nel 1976 e possiamo dire che l'ignominia ricade per sempre sul ricordo di un pessimo essere umano. La storia prima o poi dirà chi ha ragione, vi ricordate questo? Scrisse Vavilov. Oggi sappiamo che Vavilov era stato ricoverato nell'infermeria del carcere di Saratov con febbre e diarrea il 26 gennaio del 1943. Morì ufficialmente di polmonite, ma il referto parla di distrofia da malnutrizione prolungata. Il suo corpo fu gettato in una fossa comune. Nikolai Ivanovich Vavilov era il genio dei semi, il padre della biodiversità vegetale, e venne rinchiuso in un carcere staliniano. Lui, che voleva sconfiggere tutte le carestie, proprio lui morì di fame. 4 mesi dopo la sua morte, nel maggio del 1943, si concluse l'assedio di Leningrado. I liberatori, arrivati in piazza Sant'Isacco, entrarono nell'Istituto di Botanica Applicata e trovarono alcuni dipendenti sopravvissuti che erano rimasti all'interno per difendere la collezione mondiale preziosissima dei semi di Vavilov. Raccontarono ai soccorritori che 4 di loro erano morti di fame pur di non mangiare i semi. Erano lo specialista di arachidi, il responsabile della collezione di avene, i curatori dei risi e delle patate,
si scoprirà poi che Adolf Hitler in persona aveva dato l'ordine a uno speciale comando delle SS di impadronirsi delle raccolte di Vavilov. Quei quattro, però, non piantarono i preziosi semi, sacrificando i quali avrebbero potuto mangiare qualcosa durante l'assedio, e li trovarono accasciati sulle loro scrivanie, morti di fame. Avevano la stessa dedizione alla scienza del loro maestro. Serendipity è un podcast di Lucy sui mondi, scritto e condotto da Telmo Pievani. La cura editoriale è di Dario Bassani. Montaggio e sound design sono a cura di Paolo Bertino e Jacopo Trematore di Zurich.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no, no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuoco, soffocare un nemico, fargli scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: Roger 11, you're go from the ground at 6 minutes.
1: Everything continuing to burn well in the...
2: Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: E buonasera, buonasera, questa è Meta Radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario e questa è una trasmissione nella quale parliamo di radio alla radio. Di nuovo, oggi qui vicino c'è Naki. Ciao Naki, grande.
1: Ciao.
0: Evviva,
1: ciao.
0: Che bello che ci sei. Allora, sentiti liberissimo di intervenire, correggermi soprattutto, oppure, non lo so, qualunque cosa tu voglia fare in ogni momento. E la trasmissione di oggi è la prima nella quale iniziamo la vera e propria storia della radio. Nella scorsa abbiamo sentito le canzoni, nelle scorse due abbiamo sentito le canzoni che ci accompagnano un po' come sottofondo. Quindi la canzone, la trasmissione, la puntata di oggi si intitola I padri della radio e via, iniziamo.

Elvis Costello in sottofondo. Dunque, i padri della radio. Beh, saremmo quasi tentati di dire il padre della radio qua in Italia, perché chiunque forse direbbe a tutta prima Marconi è il padre della radio. Quasi tutte le storie delle radio che ci sono in giro iniziano così, i siti internet, i racconti, eccetera. Eppure, io direi che è sempre più giusto approfondire. Proviamo a farlo qua, e in particolare diciamo che Marconi è uno dei padri della radio. Sì, perché diciamo così, che la radio, al pari di molte, se non direi tutte le invenzioni della storia umana, di genitori, non ne ha uno, ne ha molti. Fra essi, oltre a Marconi, ne annoveriamo qualcuno. La puntata di oggi è dedicata un po' a questo. E iniziamo col fisico scozzese James Clerk Maxwell. Cioè, iniziamo da dove è necessario, in realtà da dove è necessario è dalla notte dei tempi, però iniziamo da dove è un punto, insomma, buono per noi, per ciò che vogliamo dire. E allora iniziamo nel 1863, 10 anni prima della nascita di Marconi, quando James Clerk Maxwell, appunto il fisico scozzese, riuscì a formulare delle equazioni che descrivevano le onde elettromagnetiche. Subito a lui possiamo affiancare Heinrich Rudolf Hertz, che nel 1887 dimostrò sperimentalmente l'esistenza di quelle onde, generando onde radio in laboratorio e anche rilevandole a distanza. E in più direi che possiamo sicuramente parlare delle numerose scoperte del celeberrimo Nikola Tesla, fra cui la teoria delle onde elettromagnetiche già nei primi anni 90 dell'Ottocento, le sue pubbliche sperimentazioni pratiche di trasmissione di segnali su lunga distanza, tanti brevetti, fra cui fra l'altro il trasmettitore a onde radio, e Tesla, che proprio fra l'altro con Marconi ebbe importanti dispute a proposito della originalità delle proprie scoperte, risultandone fra l'altro da principio e anche fino alla morte di entrambi, fino ad anni recenti, effettivamente sconfitto. È soltanto negli ultimi anni che si è un po' rivalutato Tesla anche all'interno della storia della creazione della radio, anche in contrapposizione appunto a Marconi. Marconi, che invece, nato nel 1874, morto nel 1937, è annoverato fra i padri della radio perché nel 1896 ottenne il primo brevetto per un sistema di comunicazione senza fili. Brevetto di questo sistema che poi, fra l'altro, sistema che poi avrebbe commercializzato con grande successo e ancor più grande intuito imprenditoriale, ammesso che sia, insomma, un attributo positivo. Allora, a lui, più che della radio in generale, infatti, si dovrebbe attribuire la paternità della radiotelegrafia a distanza e del telegrafo senza fili o radiotelegrafo, che fu messo in azione la prima volta da lui con un famoso e opinato, dopo vediamo, esperimento che realizzò il 12 dicembre 1901, allorquando fece trasmettere dal suo collaboratore Thomas Barron, dalla Cornovaglia, a sud dell'Inghilterra, un segnale convenuto. Erano i tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse attraverso l'Oceano Atlantico, fino all'isola di Terranova, in Canada, a 3.400 km di distanza. No, Marconi riportò quanto sto per leggere nel suo diario. Fra l'altro la lesse anche questa cosa che sto per leggere, si può ascoltare, ora non lo facciamo sentire, sul sito che è, me lo sono segnato, radiomarconi1895.altervista.org. La voce di Marconi che legge se stesso il suo diario, nel quale dice: alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica di tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. I segnali, cioè, che secondo gli ordini da me impartiti, venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. E tuttavia, insomma, andiamo avanti e precisiamo ancora che la radiotelegrafia di Marconi non è radiofonia, perché per la radio comunemente noi non intendiamo, no, una trasmissione semplice di punti e linee di alfabeto Morse, come era nella concezione dell'esperimento transoceanico di Marconi. Intendiamo altro, però prima di arrivare a questo ho detto che l'esperimento di Marconi del 1901 è stato molto opinato. Ho approfondito questa cosa, l'ho trovata interessante. Opinato da chi? Nel senso, messo in discussione da chi?
da Belrose, un ricercatore, che nel 1995, in occasione della conferenza internazionale per i 100 anni della radio, svoltasi fra il 5 e il 7 settembre, appunto del 95, che fece? Fece una conferenza lunga dalla quale poi trasse un saggio, che adesso è disponibile gratuitamente su internet tutto per intero in lingua inglese, e che si intitola, col mio inglese maccheronico, Fessenden and Marconi, Their Differing Technologies and Transatlantic Experiments During the First Decade of This Century. Allora, cercandolo si può leggere, pieno di illustrazioni, grafici, spiegazioni, nelle quali sostanzialmente Belrose ha provato a riprodurre con le stesse tecnologie di Marconi, in condizioni ambientali analoghe a quelle di Marconi, lo stesso esperimento che lui fece, quello che abbiamo detto ora, la trasmissione da transoceanica, appunto, della lettera S dell'alfabeto Morse. E sostiene Belrose, in questo, appunto, dicevo, convincente saggio, che effettivamente non è possibile. Non era possibile per Marconi a quel momento trasmettere a così larga distanza, e addirittura alla fine, per non dire che Marconi era un cantastorie, sostiene che possa essersi confuso con qualche segnale trasmesso da qualche nave di passaggio, perché, come abbiamo sentito prima, Marconi diceva di aver sentito la lettera S in modo distinto e inequivocabile. Belrose dice, sì, magari l'ha sentita confondendosi con una lettera della nave di passaggio, però l'esperimento che io ho riprodotto, Belrose dimostra che non era possibile che effettivamente questa trasmissione fosse tecnicamente avvenuta in quel momento. Va bene, facciamo una pausa perché sto studiando 19 camicie. Parliamo di Marconi e quindi sentiamo una canzone di Marconi. Oh, perché ogni puntata, l'avevo detto l'altra volta, sentiremo una canzone a tema. Sempre canzoni a tema radio. Ogni puntata cercherò di mettere una canzone che sia intonata all'argomento di cui andiamo parlando, fino a quando non saranno finite e metterò il peggiore scacco che ricordo. E adesso, intanto, però, c'è una canzone belloccia che si chiama Marconi, uscita 2 anni fa da un gruppo scozzese. No, cazzo, gallese, che si chiamano Melt, che anche in gallese cantano, fra l'altro, molto bello il gallese, mi piace un sacco, quindi ce la sentiamo in gallese. A un certo punto dice un paio di volte, nello spazio lontano la voce di Marconi andrà per sempre, nello spazio per sempre la voce di Marconi risuonerà. Via, Melt, Marconi, e fra poco.

0: Caro Naki, non so se è una fortuna o una sfortuna che avessimo i microfoni spenti mentre cianciavamo durante la canzone. Abbiamo detto un sacco di cose. La prima, la dico io veloce, che mi dicevi ma com'era la disputa fra Tesla e Marconi. Ecco, l'ho detta alla svelta perché mi ripropongo di fare una puntata apposta con AgroPunks proprio su Tesla. Però l'idea sostanzialmente è che Tesla ha brevettato poco, ma quel poco che ha brevettato si è scontrato con Marconi perché hanno presentato in stati diversi, in momenti diversi, a quanto pare quasi sempre in anticipo Tesla in realtà, brevetti, che poi ciascuno con dispute legali ha detto no è mio, no è mio e così via, fino a che negli anni recenti siamo andati a fondo quando è finito, insomma,
1: Certo, ho capito.
0: circa. Comunque ne riparliamo una delle prossime più approfonditamente.
1: Bene, bene,
0: E poi ancora dai, ti va di
1: bene.
0: cosa ci
1: Sì,
0: dici?
1: sì. E poi, insomma, mi chiedevo come fosse possibile che Marconi avesse mentito sul fatto che avesse sentito questa S, questi tre puntini, da una sponda all'altro dell'oceano. Perché, insomma, se poi era riuscito a vendere appunto le sue tecnologie, eccetera, qualcosa doveva pur funzionare. E abbiamo detto che magari sì, aveva ingigantito questa sua tecnologia, come di fatto da copione tutti gli spiriti imprenditoriali fanno, no? Ecco.
0: E per finire con una nota positiva su Marconi, tuttavia non mentendo sul fatto che effettivamente funzionava e che non arrivava
1: Esatto.
0: da di là dell'oceano, la super ingigantita, il maledetto
1: E
0: spirito.
1: tutti ci hanno creduto
0: Sì,
1: poi.
0: ed effettivamente, infatti, ha fatto i peggio milioni. Sì. Però anche qualche anno dopo sarebbe stato comunque possibile effettivamente farlo. E poi il colpo di scena era che in quel momento la radio come la intendiamo adesso ancora non c'era, cioè non c'era interesse per esempio a trasmettere la voce, perché c'era il telefono, perché la volontà era quella di riuscire ad arrivare lontani senza un'infrastruttura fisica. E sostanzialmente Marconi ti dice io ti tolgo i fili e va lo stesso. E questo è il grande colpo di scena, più ancora che effettivamente la radio. Infatti radiotelegrafia non è radiofonia, anche perché c'è da intendere che cosa si intenda, no, con radiofonia. E questo è appunto un po' anche l'argomento di questa e della prossima puntata. Oh, ma sentiamola la voce di Marconi, perché in un 78 giri, quella di prima non l'abbiamo fatta sentire perché se no troppa roba, ma ne facciamo sentire una adesso. Dai, dai, dai, Marconi, parla lui, voce sua.
2: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Marconi, la sua voce incisa nel 78 giri, trasmessa da un grammofono, fra l'altro, allocato al rapallo, così do tutti i dettagli di cosa abbiamo sentito. Allora, prima raccontavo di Bell Rose, che ha fatto l'esperimento e il titolo del suo saggio, che raccontavo si può trovare, leggere, eccetera, è questo: Fessenden and Marconi, bla bla bla bla bla. Fessenden. È un nome proprio, anzi è un cognome, è il grande Reginald Fessenden di cui ci accingiamo a parlare come quello che secondo me, l'abbiamo detto all'inizio, non c'è un genitore, ce ne sono molti, ma se dovessi dire chi è proprio quello che un pochino di più l'ha cresciuta questa radio, forse all'inizio, secondo me, Reginald Fessenden. Allora, siamo prima del 1901, sentito prima di Marconi, siamo nel 1900, secco, è la notte di Natale quasi, è il 23 dicembre. Ci tiene molto a questa ricorrenza perché anche un esperimento che vedremo dopo lo farà nella notte di Natale. Il 23 dicembre, questo giovane, ancora sconosciuto ai più inventore canadese, Reginald Aubrey Fessenden, dopo diversi anni, fra l'altro, di tentativi falliti, riuscì per la prima volta, pare nella storia, a trasmettere la propria voce alla distanza di 1 miglio. E questo lo rende per noi che stiamo facendo adesso radio con la voce, non con punti e linee dell'alfabeto Morse, io direi quantomeno più vicino. Fessenden era nato in Quebec e dopo aver studiato materie umanistiche scelse di perseguire la sua passione per l'elettricità, spostandosi a New York per lavorare con Thomas Edison, il grande annunciatore del nuovo mondo, come dicevano i suoi fonografi, no? Messi in tutte le vetrine che si autopromuovevano. e per lui lavorò fino al 1890, quando Edison, l'azienda di Edison, per il quale era riuscito ad essere assunto, ecco, allora, insomma, arriva da Edison a New York, si fa assumere dall'azienda. Edison aveva già inventato anche la lampadina, era famosissimo, super azienda. 1890, grande crisi d'azienda, molti dipendenti vengono licenziati, fra i quali il nostro Audrey Fessenden, Reginald Audrey Fessenden, che decise comunque di rimanere in contatto con Edison, del quale molto ammirava il lavoro, si continuò a scrivere, insegnò in varie università, continuò a interessarsi di radiotelegrafia, il nostro Fessenden, fino a quando nel 1900, ed eccoci all'acqua, o meglio, anche sì, effettivamente, lasciò New York ed andò a Washington per lavorare per lo United States Water Bureau, che è l'agenzia federale che esiste ancora ora, adesso, che però era stata creata al momento solo 10 anni prima, nel 1890, e che si occupava e tuttora occupa di previsioni del tempo per tutti gli Stati Uniti. Lui andò a lavorare per loro, che avevano la sede operativa nell'isola di Cobb, in mezzo al fiume Potomac a Washington D.C. Ecco, lì Fessenden riuscì per la prima volta a trasmettere, come dicevamo, a distanza la voce, installando due antenne di 15 metri collocate alla distanza di un miglio l'una dall'altra. Col suo collaboratore, Mr. Thyssen, al ricevente e lui all'emittente, attraverso un microfono a carbone collegato a un trasmettitore a spinterogeno, chissà che cos'è, lo scopriremo sicuramente in una delle prossime puntate, riuscì a inviare questa frase. In inglese, maccheronico mio, lui la parlava meglio. 1, 2, 3, 4. Is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa è la prima frase che pare fu trasmessa effettivamente alla radio. Ora, adesso io farei... No, dannazione, ce l'avevo, ma non l'ho preparata. Perché il nostro... No, va bene, non la sentiamo, peccato, me ne sono dimenticato. Però Bell Rose, quello che dicevamo prima, ha provato a rifare anche questo esperimento, come quello di Marconi, e con le stesse tecnologie, e si è sentita la sua voce, effettivamente, è interessantissima. La facciamo sentire nella prossima puntata, via, ormai è andata così questa. Però, comunque a Fessenden, oltre alle prime parole trasmesse via radio in questo esperimento del 1900, lo completeremo di raccontare la volta prossima, bisogna attribuire un'altra primogenitura, si dice così, sì, che è il primo programma della storia della radio. Allora, è di nuovo la notte di Natale. 6 anni dopo, 1906, il canadese Fessenden adesso sta in Massachusetts, dove ha dato vita a una compagnia che è stata capace poi di accumulare denaro, finanziamenti, per riuscire a costruire una potentissima stazione radio in Massachusetts, con antenne alte oltre 400 piedi, cioè più di 120 metri. E dicevo, appunto, per la notte di Natale del 1906, con queste antenne trasmise un concerto di Natale destinato alle navi di passaggio. Il suo scopo fu quello di provare a fare un broadcast, si potrebbe dire così, penso, per la prima volta, giusto, Naki? Broadcast?
1: Sì, credo di sì.
0: Cioè, intendo dire, la trasmissione non uno a uno, come era nell'intenzione di Marconi o nel suo primo esperimento, ma una trasmissione udibile da chiunque avesse
1: uno a molti.
0: Uno a molti. Anche in questo senso è sicuramente un'evoluzione rispetto alle prime intenzioni di Marconi, che comunque mantenevano la volontà di una comunicazione diretta, uno a uno, non uno a molti, come qua. Con queste antenne, dicevo, appunto, trasmise una serata, un concerto di Natale, e devo guardare il tempo, perché in realtà lo vorrei fare sentire. Io direi che facciamo questo, finiamo con la storia di Fessenden e tutto il resto della prima puntata, che doveva durare mezz'ora, in realtà ne abbiamo fatta metà in mezz'ora, la continuiamo la prossima volta. Sì, facciamo così. Allora,
1: posso aggiungere una
0: cosa? Sì,
1: certo. Oltre a scoprire cos'è uno spinterometro, io nelle prossime puntate vorrei scoprire anche che cos'è un microfono a carbone.
0: Dannazione, speravo non te ne accorgessi, colto dall'attenzione sullo spinterogeno. E allora, ripromesso, segnato anche questo, lo diremo nelle prossime puntate. Il microfono a carbone e lo spinterogeno segnato, lo chiariremo. Non noi, chiamiamo qualcuno.
1: Esatto. Sì.
0: Precisiamo anche questo. Allora, Fessenden che cosa ha fatto nel 1906? Ha fatto una trasmissione per le navi di passaggio. Allora, prima di tutto, diciamolo subito. Bell Rose ha rifatto anche questo esperimento. È fortissimo Bell Rose, li ha rifatti tutti con le tecnologie e ce l'abbiamo registrato, e quello che sentiremo infatti non è la voce di Fessenden, perché ovviamente non era possibile ai tempi che fosse tutto quello registrato, ma Bell Rose l'ha riproposto, e quello che stiamo per sentire poi in conclusione di puntata è proprio la voce di Bell Rose che lo rifà. Lo racconto velocemente, cioè è così. Il concerto inizia alle 21, il concerto di Natale, la notte di Natale del 1906, con CQ, CQ, CQ. Questa è la prima cosa che dice Fessenden al microfono, che è il richiamo, no, dei radioamatori, che vuol dire ti cerco, ti cerco. Si iniziavano così, CQ, CQ. In lettere, no? Però lui lo dice oralmente. E in questo concerto fa sentire, lo introduce, annuncia diciamo il palinsesto che sta per seguire, fa sentire il largo di Handel eseguito a un grammofono, con un microfono probabilmente ancora a carbone messo lì davanti, e successivamente il suo assistente, questo Mr. Stein, che avrebbe dovuto parlare, è preso dal panico e quindi non parla. Continua Fessenden, allora, che prende il violino, lui era un violinista, e suona Ho Holy Night, lui da solo al violino. Successivamente ancora ci sarebbe dovuto essere la moglie, Helen, la moglie di Fessenden, e la sua segretaria, la Mrs. Brent, che avrebbero dovuto leggere dei passi della Bibbia. Però prima Helen, poi la signora Bent, al pari del collaboratore, furono entrambe prese dal panico, quindi la prima trasmissione effettivamente in broadcast della radio, anche i primi tre casi di panico da microfono, di tre persone che ammutoliscono, cosicché finisce Fessenden stesso leggendo i passi della Bibbia che avrebbero dovuto leggere la moglie e la segretaria. Augura la buonanotte, il felice Natale, e conclude l'intervista invitando, qualora qualcuno lo abbia ascoltato, a scrivere direttamente alla compagnia affinché possa essere testimoniato questo. Si racconta Fessenden, che sono arrivate diverse testimonianze dalle navi di passaggio, da alcuni pescherecci. C'è da dire che Bell Rose, il quale l'ha riprovato a fare, sostiene che al pari dell'esperimento di Marconi non fosse possibile, che a quel momento la voce a così larga distanza... Cioè, la prossima volta lo ascolteremo. Se ascoltiamo la voce mandata nel 1900, sei anni prima, è veramente un gracchio rumoroso e fastidioso, nel quale sottofondo una vaga voce la riusciamo a sentire. La distanza era un miglio, qua si sta parlando di decine di miglia nautiche. Bell Rose, sostanzialmente, in questo saggio che abbiamo citato prima, appunto, che era sia su Marconi sia su Fessenden e Marconi, eccetera, mette in discussione il fatto che sia avvenuto. Ha ragione Bell Rose? Probabilmente sì. Ha ragione Fessenden? Boh, forse ci piace pensarlo, chi ne so, forse non ce ne frega niente di pensarlo. Comunque è così, questa è la storia per come la si racconta, e io direi che possiamo finire esattamente questa puntata facendo sentire la voce intera, 5 minuti di trasmissione della... Sì?
1: Vorrei dire... Cioè, per, diciamo, quasi giustificare quelle persone che non sono riuscite a parlare al microfono durante la trasmissione, se non sbaglio, all'inizio del 1900 non c'era nemmeno elettricità nella maggior parte dei posti nel mondo. Cioè, solo le maggiori città avevano elettricità. Quindi il fatto che uno parlava al microfono, una parlava al microfono e poi la voce veniva trasmessa, posso anche capire che li avessimo mandati un po' nel panico, no? Cioè, che cos'è questa cosa?
0: Giusto, certo. C'è anche da dire che comunque esisteva, mi viene da pensare, già il telefono, mm-hmm. E quindi forse l'abitudine a sentire la tua voce da un'altra parte lontana, proprio così nuova, okay, non era.
1: Okay.
0: Però, proprio perché esisteva il telefono, comunque è sorprendente il fatto che magari la voce può andare senza fili, perché comunque il telefono rimaneva ancorato all'infrastruttura fisica, a differenza, certo, della radiotelegrafia, mi sembra di poter... Vabbè, insomma... Così. Ah, fra l'altro è interessante anche l'aspetto del telefono, perché proprio in Ungheria, ma questo lo vedremo nelle prossime puntate, un imprenditore in particolare, di cui ora mi sfugge il nome, fece una grande compagnia radio attraverso il telefono, ma insomma approfondiremo. Ora lasciamoci con questa prima trasmissione di sempre, riproposta nella registrazione fatta da Bell Rose di Fessenden. Uno dei padri della radio in questo primo paio di puntate di Meta Radio, nel quale stiamo parlando dei padri della radio. Lo finiamo la prossima volta. Intanto I 5 minuti, 1906, registrato dopo, Christmas Eve Transmission, Audrey Reginald Fessenden.
3: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.

that's why I've been staying away from you.